Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

differenza. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Le 7, buongiorno.
1: Buongiorno Zeta.
0: Buongiorno, bentrovati, buona mattinata, grazie per essere qui. Questa è Radio Z, lo sapete come sempre, l'appuntamento che comincia proprio ora, puntuale alle 7 della mattina, e saremo insieme sino alle 9. Quanti malaticci, quanti con raffreddore già in giro in queste giornate. Si sono abbassate le temperature, questo mi pare di capire che si

sia un dato positivo dopo i vari mesi di caldo estremo, agonizzante quasi, che ci sono stati, quindi molti sono contenti. Però ho già riscontrato, già sentito, visto in questi giorni tanti che almeno con la voce erano capo, che parlavano tutti di voce nasale. Fra questi mi ci metto anch'io, perché una piccola caduta ce l'ho avuta anch'io in questo senso. Allora, insieme sino alle 9 anche in Radiovisione 266 del digitale 735 di Sky, direi che possiamo partire con la musica. Lo facciamo con Julie e Bresh, la novità insieme si intitola Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Apriamo così stamattina con Julie e Bresh, che dicono che bella la mattina, soprattutto il fine settimana quando potresti dormire ma devi andare a lavorare. Vi sono vicinissimo, vi abbraccio, cari guerrieri, facciamo l'alba insieme anche oggi. In arrivo per voi Malcolm Todd.

La classe, la raffinatezza di Gaia, che già conosciamo molto bene, va bene a qualsiasi ora, a quest'ora della mattina forse ancora di più, ritrovata con la sua Coco Chanel, che sembra parlare di profumi, sembra parlare di moda, di qualcosa di particolare, di un buon sapore. In realtà è una storia che arriva alla fine, forse è svanito addirittura il profumo, anche chi aveva quella storia, quella relazione, dato che è finita parecchio male. Sono contento adesso su Radio Z di presentarvi una bella novità. La stiamo ascoltando ormai da qualche settimana. Lui è primogenito e questa è Scusa Caterina.

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

anche lui arruolato fra la squadra delle nuove proposte, se vogliamo, di Radio Z. Grazie per essere qui con noi anche stamattina. Sono le 7:15. Primo genito che arriva dalla periferia romana, è giovanissimo, classe 2004, e sta conquistando l'etere adesso, il mondo della musica e della nuova scena. Siamo contenti, insomma, di supportarlo perché merita davvero. In arrivo per voi adesso ci sono Prima Stanza Destra e Angelica Bove. Questa è Piccola Magia.

0: è? Quanto costa la libertà? Qual è il prezzo dell'essere liberi? Però anche la gioia, la fortuna, la possibilità di poter goderle la libertà. 7:20 della mattina, buon sabato, buon fine settimana. A tutti gli amici un saluto affettuoso, particolare a coloro che già in questo momento stanno andando a lavorare. Facciamo l'alba insieme, grazie per essere qui. Allora, grande weekend di sport, anche questo, anche lo scorso è stato un grande weekend, soprattutto per la Formula 1, per il calcio, la pallavolo, anche il basket, anche questa settimana, insomma, stiamo vedendo tanti bei successi, forse la Formula 1, la Ferrari un po' meno, però il grande Kimi Antonelli cosa ha fatto a Monza, primo nelle libere, anche in Spagna, ricordo che si corre domani alle 15. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sai come se la ridono, eh? Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con la loro Girl Next Door, la ragazza della porta accanto, che descrivono magistralmente in questa canzone. Fra l'altro loro sono amici nella vita di tutti i giorni, si percepisce una certa confidenzialità, se vogliamo, in questa canzone, ma non è qualcosa relegato solo all'aspetto lavorativo, all'aspetto artistico e musicale, ma nella vita sono davvero amici da più di un decennio. Adesso c'è Giuse Delizia.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Tonight alle 7:30 del sabato mattina, il 12 settembre, 10 giorni fa c'è stato il Futurist Live di Radio Z, serata unica, meravigliosa, all'Arena di Verona, lei fra le grandi protagoniste, dove ha portato sul palcoscenico anche White Girl Wasted, il singolo per l'estate. Fra l'altro vi consiglio di andare sia sui social di Radio Z che su RTL 102.5 Play, perché potete recuperare tutta la serata, il red carpet, le esibizioni, tutto il backstage, il retroscena, quindi in consiglio davvero questo, perché è stata una serata davvero magica che ripeteremo ovviamente anche nel corso della prossima estate, perché ormai è diventato un must, qualcosa di definitivo e di molto bello. Allora, tra l'altro anche il tour di Anna, ve lo ricordo, che comincerà il 28 novembre di quest'anno, quindi non manca neanche così tanto, siamo più vicini a Natale ormai, è un secondo e siamo già arrivati anche al 25 dicembre. In arrivo Shiva, la novità si intitola Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Anche a distanza di tempo questa canzone continua a mettere i brividi, The End of Beginning, ritrovata su Radio Z quando mancano 20 minuti, attimo più attimo meno, alle 8 della mattina, qualche istante di pubblicità e torno subito da voi.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
5: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Allora, 7.38, buon sabato, buona mattinata, il 12 di settembre. Grazie a tutti, come sempre, per essere parte del team anche in questa mattinata. Lo dicevo prima, quindi oggi le qualifiche nella Formula 1. Ricordo che si corre in Spagna, a Madrid, in particolare alle 16 l'appuntamento oggi, e poi la gara invece il via domani alle 15, la diretta della partenza anche su RTL 102.5 con gli amici di Sky Sport, per chi non avesse l'abbonamento per vedersi tutta la gara completo, chi fosse fuori in giro, magari in qualche centro commerciale, visto il periodo. C'è Saif.

cuore. C'è anche Saif nel sabato mattina insieme su Radio Z con il suo singolo estivo, il Parlar d'amore. Io non so parlare d'amore, viene in mente anche quello, effettivamente l'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Comunque un saluto al nostro caro Saif, grande amico di Radio Z, è stato con noi anche sul palco dell'Arena di Verona. In arriva adesso una bella novità, è uscita da pochissimo, giusto ieri, è di Lost Frequencies, si intitola Paraíso. Tutto che ho pres-

The Colors, un ragazzo, una ragazza, sembra la canzone apposta per l'estate, da ballare nei club, da ballare nelle spiagge, invece partorita a Sanremo nel 2024 e poi giustamente ovviamente riciclata nei club di tutta Italia e non soltanto in tutte le spiagge. A me è capitato anche quest'estate, a distanza di ormai più di 2 anni, di sentirla ripetutamente, quindi i The Colors. Fatemi salutare Alessandra, ciao Ale, come tutti i nostri meravigliosi ascoltatori, dice: a seguito dell'abbassamento delle temperature, almeno al nord e centro Italia, dice, dal cocomero al panettone ormai il passo è breve. Secondo me, io già conosco qualcuno che questa domenica la vuole dedicare all'allestimento dell'albero di Natale, al presepe, ecco, dedicare un po' a questa cosa qua. Qualcuno secondo me ci sarà a tutti gli effetti. 10 minuti alle 8 della mattina, che bello ritrovare anche la queen del pop, sto parlando di Madonna, la sua Danseteria. Again.

Madonna con la sua danzeteria, che tra l'altro è il locale dove esordì a New York, dove per diversi anni ha cantato, dove è partita, se vogliamo, un po' la sua grande, incredibile carriera. E quel luogo lì, vi chiederete, esiste ancora? Certo, sì, esiste ancora, peccato che è chiuso, però penso che sia ancora meta di pellegrinaggio per i tanti fan che ha Madonna sparsi per il mondo. Se cercate su Google, su Maps, la dicitura proprio Danzeteria, uscirà Danzeteria New York e vicino RIP, dove si ricorda appunto il luogo dove è stato presente uno dei locali sicuramente più importanti che ha ospitato, è stato la culla di della Queen del Pop, una delle più grandi artiste in assoluto. In arrivo per voi il nuovo giudice di X Factor, secondo me se l'è cavata molto bene, lui è Irama, la sua Cabana.

0: San Giovanni con la sua Malibu, che bello ritrovarlo ogni volta che lo sentiamo. Io non posso altro che ricordare anche qualche anno fa il momento in cui venne qua a Radio Z. È venuto tante volte per fare interviste, però quella volta disse: vengo ma voglio fare da co-conduttore, e venne proprio qua e facemmo 2 ore sabato e la domenica di chiacchierata, di conduzione e telefonate con gli ascoltatori. Lo ricordo ancora bene perché è stato un momento che sicuramente conservo con grande piacere, e gli mandiamo un grande saluto e un grande abbraccio. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Non capisco mai cosa dice nelle parole qua, moving to the sun, però puccia hands up sulle mani in modo migliore per cominciare la seconda ora insieme del Buongiorno Z Ugel. Questa si intitola appunto Moving to the Sun, grande singolo, uno dei pezzi più belli che abbiamo ascoltato, sentito durante questa calda estate che ormai, possiamo dirlo, si sta appropinquando, sta giungendo sempre di più al termine, sia in termini di stagione che di temperature. Attenzione, in sottofondo ci sono i vincitori dell'ultima edizione del Power Hits Estate di RTL 102.5. Sto parlando dei PTN, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Questa è la tipica canzone da alzare la manopola dell'autoradio a manette e cantarla col braccio fuori al finestrino in radio. Fulminacci, baciami su Radio Z. Auguri, Phil, perché fa gli anni oggi, è del 97, 29 anni. Siamo coscritti nel 97, classi di ferro, posso dire questa cosa. Allora, in arrivo per voi adesso Emma e Fabri Fibra. Fatemi spendere due parole su Emma, che è stata davvero fenomenale. Sapete, concerto annullato settimana scorsa all'Ippodromo per maltempo, verrà recuperato il 15, è andata di persona dai fan ad avvisarli, e quindi insomma un bellissimo gesto da parte sua.

Emma, Fabri, Fibra insieme con questa Antidroga. Non è la prima volta che collaborano, però questo è il primo duetto effettivo su un inedito che hanno partorito insieme, quindi una bellissima collaborazione. Ricordo il concerto annullato di Emma che verrà recuperato il 15 settembre, settimana prossima, all'Ippodromo di Milano. La Graziosa.

direttamente dal 2018 Fred De Palma con Ana Mena. Chissà che fine ha fatto Ana Mena, manca tanto perché era davvero forte. D'estate non vale, grazie per essere con noi, buon sabato mattina a tutta la comitiva, tutto il team di Radio Z. Allora, in arrivo adesso un duo che hanno presentato questa canzone insieme sul palco dell'Arena di Verona al Future Hits Live di Radio Z del 2 settembre, una serata magnifica, andate a recuperare anche la loro esibizione, Ariete e Angelina Mango. Questa cosa me la

che bella vita. Che bella vita, nonostante le difficoltà, i problemi che ci possono essere, comunque qualcosa che va protetto, va sempre tutelata questa vita. 8 e 24 minuti, Angelina Mango e Ariete per voi su Radio Z nella mattinata insieme. Adesso bella novità dei Jungle, che è un trio londinese, e questa canzone che si intitola Sunshine è quella che ha dato il titolo anche all'album che è uscito lo scorso mese. Si intitola Sunshine.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 30 minuti, buon sabato mattina. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. E si è chiusa a Dallas la convention repubblicana. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato, rivolto al pubblico. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: ieri nel primo anticipo della quarta giornata in Serie A, la Fiorentina con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocheranno altri tre anticipi, ovvero Genoa Frosinone alle 15, Lazio Milan alle 18 e poi a chiudere Atalanta-Cagliari alle 20:45. Era questa per il momento l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione tra un paio d'ore. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato con ancora locale instabilità, dapprima sul medio basso versante adriatico, sull'Appennino, poi anche all'estremo sud e sulla Sicilia, fenomeni localmente anche di moderato forte intensità, altrove torna a splendere il sole, il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo, leggermente inferiori ai 30 gradi un po' ovunque. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sull'app di Trebi Meteo.

0: Doja Cat Pain The Town Red alle 8:40 minuti, attimo più attimo meno della mattinata. Insieme sfrutto questa base un po' enigmatica, perché sapete che è stato vinto 223 milioni di euro al Super Enalotto di Jackpot, la vincita in zona Lecco. Amici di Lecco, fatevi avanti, vi aspetto qua, mi raccomando. Ci sentiamo tra pochissimo, un filo di pubblicità e di nuovo insieme.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
10: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Quando ci fa sentire

0: L'ora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'abbiamo detto, 223 milioni vinti al Super Enalotto a Lecco, La Valletta Brianza. Siamo appunto in provincia di Lecco, stiamo cercando amici da quelle zone, anche se poi si sa che quando uno vince poi non va mai a recuperarla, c'è un po' questa storia, chissà come, non lo so, chissà come, come la prendi, come approcci a una notizia del genere. Speriamo siano arrivati almeno a qualcuno che ne ha davvero bisogno, questo è un po' l'augurio. 8.43 del sabato mattina, in arrivo ci sono Marracash e Gue, protagonisti questa sera a Milano, grande reunion per i 10 anni di Santeria. Si intitola Casini.

0: canzone nata sulle note di Gangsta Paradise, Marra e Gue questa sera, protagonisti, grandi protagonisti all'Ippodromo di Milano, e anche domani, oggi sold out e domani c'è ancora qualche posto, stavo vedendo, in attesa appunto di celebrare questa sera e domani 10 anni dall'uscita di Santeria, il loro album insieme era il 2016, a pensare che sono già passati 10 anni è davvero pazzesco. C'è Achille Lauro, La città degli angeli.
1: È la città

Capo Plaza, la sua fino all'alba, 10 minuti, anche qualcosa in meno, alle 9 della mattina. Poi cederò il passo a Francesco Taranto, che colgo già l'occasione per salutare Cecilia. Cecilia Malannino tornerà poi la prossima settimana, come sempre, puntuale a partire alle 9 della mattina. Allora, oggi un po' di partite, lo dicevamo prima anche con le notizie: Genoa Frosinone alle 15, Lazio Milan alle 18, Atalanta Cagliari alle 20.45. L'unico big match di questa giornata, la terza, mi pare di capire che sia quello tra Lazio e Milan. Settimana prossima ce ne saranno alcune che davvero impressionanti. Artie 5, c'è la sua Swag Music.

0: chiudiamo così, gran finale su EMI alle 9 della mattina. Grazie per essere stati con noi anche questo sabato mattina. Sono contentissimo di annunciare il mio caro amico Francesco Taranto, che arriverà con voi sino alle 11 della mattina. No, non è lui che ha vinto il jackpot di 223 milioni, no, conferma. Se no non sarebbe qua, magari, no, verrebbe lo stesso, perché ci piace tanto essere, insomma, da queste parti insieme. Ci vediamo domani alle 7 della mattina, sempre qua su Radio Z. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9.
3: Turbo Z.
2: Eccoci pronti con Turbo Z in questo sabato 12 di settembre. Buon sabato mattina a tutti, buona mattinata. Innanzitutto buona mattinata e ringrazio il nostro mitico Luca Busone. È stato veramente bello, insomma, ritrovarci dopo, penso veramente anni e anni. Stavamo cercando di capire fuori onda, parlando appunto quale fosse, diciamo, insomma, quando fosse l'ultima volta che ci eravamo visti. Comunque sicuramente un bel po' di tempo fa, però bello. Il bello anche di queste varie sostituzioni che capitano, insomma, in questo weekend appunto ci sarò io fino alle 11 e che si vedono anche dei colleghi che non si vedevano da un bel po'. Quindi comunque lo ringrazio e lo saluto, vi ha tenuto compagnia fino adesso. Appunto noi saremo invece insieme fino alle ore 11 per questo paio d'ore, con ovviamente tanta musica, ingrediente insomma principale ovviamente, no, di Radio Z, con voi al 335 30 10 25, se vi va di raccontarci magari che fate insomma in questo weekend. Di solito in settimana sono abituato anche ad avere magari l'aeroporto e quindi sapere i viaggi di tutti i passeggeri, se volete insomma magari ce lo dite anche in queste due ore. Intanto Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola, l'ultima di Tommaso Paradiso, canzone che ci ha accompagnato quest'estate. Purtroppo non abbiamo avuto però insomma Radio Z Future Hits Live e anche al Power Hits Estate, lo sapete, insomma l'ha raccontato anche lui nelle sue storie, insomma per un virus che aveva contratto, però insomma dai, presto lo vedremo sicuramente. C'è intanto Maladì. Because everybody here is so sick. Say my name.

Bellissima canzone di Geliar Stelle, 9:11 minuti qui su Radio Z. Tra l'altro ricordiamo, insomma, i suoi tantissimi eventi l'anno prossimo, tutti allo stadio Maradona, ovviamente di Napoli, insomma a casa sua, diciamo, poi in realtà, ovviamente dove già si è esibito, ma saranno il 9

10, l'11, il 13, il 14 e il 15 di giugno, appunto 2027, chiaramente, tutte già sold out, quindi diciamo non lo diciamo più che altro per andare a cercare biglietti, perché immagino sia impossibile, però insomma magari già li avete presi, nel caso ce lo potete dire anche a 335, 30, 10, 25 saranno sicuramente gli appuntamenti fantastici per lui. C'è Samurai J qui su Z, adesso Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, la canzone estiva di quest'estate 2026 di Samurai J, 9:14 minuti qua in Turbo Z su Radio Z. Peraltro anche lui, non si pensi che soltanto, diciamo, stagione estiva per lui, perché anche a dicembre invece vedo ci saranno dei live proprio a Napoli e anche a Milano, per cui insomma il suo nuovo album amatore, diciamo, vive poi anche d'inverno con le sue date. C'è Amélie, questo Z non è Francesco.

sì, tutta gold di Mahmood, inconfondibile 2024, le 9:20 minuti qua su Radio Z all'interno di Turbo Z. Quest'oggi con Francesco Taranto qui dagli studi di Cologno Monzese. Saluto tra l'altro e ringrazio anche Paolo da Pallasolo sull'Oglio, che prima insomma mi ha salutato e ha detto che era contento insomma di sentirmi anche a quest'ora. Bello, bello, è reciproco assolutamente, così tra l'altro si conoscono magari anche altre persone, altri ascoltatori insomma rispetto ai soliti orari diciamo così a cui siamo abituati. Intanto ci sono qui su Radio Z le Cat's Eye, questa è la nuova canzone, si chiama Animal.

Proprio così, Animal delle Cat's Eye, 9:23 minuti qui su Radio Z, 335-30-10-25. Vi aspetto, naturalmente, dicevamo anche prima, insomma, magari qualche viaggio previsto per questo weekend o anche in generale per settembre, ditecelo, insomma, visto che poi di solito in Generazione Z, di solito, insomma, nell'orario, insomma, consueto che faccio, parliamo spesso di viaggi proprio con l'aeroporto di Roma a Fiumicino. Intanto c'è Gaia, la sua hit per quest'estate 2026, Bossa Nostra.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Due al momento le notizie di traffico: circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra Masone e il Bivio con la 10 Genova-Savona in direzione Genova con tempi di percorrenza di 15 minuti e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola. Per chi viaggia verso Ancona occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. E sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ricordo poi che per lavori notturni dalle 21 alle 6 di domani mattina chiuderà la 1 panoramica in direzione Bologna. In alternativa si potrà utilizzare la direttissima e fino dalle 23 fino alle 7 chiuderà sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Let's go.

0: Cookie Man, collaborazione tra Gali e Salmo del 2019 qui su Z9 e 37 minuti, state lì perché torniamo tra pochissimo ovviamente con novità e con musica.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Vabbè, 40 minuti qui su Radio Z, tante novità, dicevamo prima, insomma anche tanti annunci, no? Nelle ultime settimane, di nuovi album, di nuovi dischi. Uno l'abbiamo sentito poco fa in realtà, perché poco prima di Salmo e Gali insieme abbiamo sentito la nuova di Miley, Buzz Persuade. Tra l'altro ricordiamo che la canzone appunto dà anche il titolo all'album che poi uscirà proprio settimana prossima, il venerdì 18 di settembre, quindi grande attesa per appunto per Miley, che lo dicevamo anche, lo raccontavamo in questi giorni, ha perso diciamo il Cyrus, cioè ha detto che d'ora in poi si chiamerà soltanto Miley, però sono tanti gli artisti che nel tempo magari hanno cambiato, no, anche il proprio nome, insomma togliendo magari una parte. Ci sono adesso Peggy Gou e Ayra Starr con la loro Woman.

Peggy Goo, la nuova insieme ad Ira Star, nuova ovviamente per quest'estate 2026. Woman, 9:44 minuti, tra l'altro Peggy Goo, insomma, che abbiamo visto anche molto spesso, anche no, nelle riviste di gossip, poi in generale, insomma, in giro, no, anche nel web, per la sua storia con Matteo Berrettini. C'è Camilla Magli intanto su Z.

0: abbiamo trovato anche lei, anche Rose Villain all'interno di Turbo Z questa mattina, sabato 12 settembre 9:51 minuti su Z, appunto click boom di Rose Villain. Rose Villain ovviamente insomma hanno molto molto diciamo bello, no, e impegnativo per lei sicuramente, innanzitutto perché è nata insomma ovviamente la sua bimba, e poi perché appunto cioè, l'abbiamo vista spesso anche nel veste di giudice, no, all'interno di Nuova Scena, quindi insomma anche altre esperienze per lei sicuramente molto interessanti. C'è Jimmy Nero e allora
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

nuova di Gemineiro. E allora, artista che stiamo conoscendo piano piano, no? Ovviamente a partire da Splinter Cell, che abbiamo visto anche sul palco di Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live, anzi ha vinto anche proprio il nostro premio, insomma, come migliore esordiente, no? Da agosto, diciamo 25 ad agosto invece di quest'anno. Ora invece Kamrad, qui su Radio Z c'è Love Sober.

ultimo con la sua Acquario, ovviamente canzone che insomma chi magari crede giustamente in generale ai segni zodiacali, che nell'Acquario magari si sarà ritrovato. Comunque sicuramente una bellissima canzone di Ultimo, che ha avuto insomma un anno straordinario davvero col suo concerto a Tor Vergata, lo ricordate, che peraltro uscirà poi anche proprio al cinema, quindi insomma è stato veramente un anno fantastico, non solo, poi anche nuova musica, perché è uscita anche Romantica per esempio, e non solo. 9:59 minuti, quindi stiamo chiudendo questa prima ora, ma ritorniamo tra pochissimo ovviamente nella nostra seconda ora fino alle 11. Sono le 10.

Si apre la nostra seconda ora qui su Radio Zeta, 10 e 2 minuti, aperta ovviamente da Partenope, una delle hit in assoluto di questa estate 2026, Merkel Cremont insieme a Serena Brancale e ai Colors. Buona mattinata di nuovo a tutti quanti, saremo insieme fino alle 11, lo sapete, e ora c'è lui, Sombra, uno dei talenti principali, insomma, che abbiamo scoperto negli ultimi anni, peraltro verrà in Italia e a Milano l'anno prossimo, 2027, quindi insomma lo aspettiamo, eccolo con My Body Isn't Ready.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo solo

0: Noisy.
1: 10 e 8 minuti nella mattinata di Radio Z, anche Ghetto Love di Isis F-Zero insieme a Clara, prima invece Sombra, che ricordavamo appunto nel 2027 arriverà finalmente in Italia, anche perché appunto era in tour per tutto quest'anno, però sempre tappe americane, insomma non era venuto in Europa, invece l'anno prossimo arriverà. È venuto invece a trovarci proprio qualche giorno fa qui con Nick Giustini, ovviamente in Collettivo Z, il mitico J-Ax, che ci ha raccontato il nuovo album, insomma, in cui ha mescolato, no, molte influenze country, lo sapevamo già dalla canzone, diciamo, sanremese, ma questa invece è la nuova, il nuovo singolo Vita, Morte, Miracoli. Morire.

proprio così, vita, morte, miracoli, J-Ax, 10-12 minuti, appunto, dicevamo che è venuto a trovarci, tra tutto quanto sulla tele 125 Play, ovviamente, no? Tutti gli ospiti, tutte le interviste, poi, insomma, ho visto anche che ha fatto un bel blind ranking, così, no? Si chiama, insomma, delle cose che odia di più, no? Che sopporta, diciamo, di meno, dalla 1 alla 10. Un bel momento sicuramente anche quello, c'è Good Old Days, intanto.

5 gocce Irama insieme a Arcomi, direttamente da poi quell'album in collaborazione che avevano fatto per tutto l'anno, anche un tour, insomma, molto bello. È una bella collaborazione questa, 10-18 minuti qui su Z. Peraltro invece Irama adesso in nuova veste di giudice di X Factor, abbiamo visto perché proprio questa settimana è iniziato, e ho visto anche un'intervista, insomma, qui dai colleghi di RTL 125, in cui anche gli altri giudici, diciamo, no, quindi Jake, Paola Iezzi, Gabbani, insomma, lo indicavano anche come uno che può vincere. Ovviamente poi non vince il giudice singolo, insomma, vincono i suoi cantanti, però insomma dicevano potrebbe vincere. Non so se magari gliel'abbiano un pochino gufata, essendo il nuovo arrivato. Potrebbe anche essere, c'è 22 Simba.

Proprio così si chiama questo nuovo singolo di 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più. Un bellissimo titolo, ne parlavamo anche qualche giorno fa. Davvero un titolo di quelli che subito, no, ti fa capire anche di cosa si parla, molto efficace. 10 e 21 minuti, ora ci sono Frida Martini insieme a Eddie Brock. Questa è Senza di me su Z.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 minuti qui su Radio Z. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Ciampino, partito, ricordiamo, ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare poi nella capitale. Lutto nel mondo della politica, è morta ieri a 78 anni Emma Bonino, a darne comunicazione è stato il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita invece in una clinica privata. Per quanto riguarda invece lo sport e il calcio, ieri nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A, la Fiorentina, con Paolo Vanoli ritornato in panchina al posto di Fabio Grosso, ha vinto 4-2 contro il Venezia. Oggi invece giocheranno altri tre anticipi in Serie A, ovvero Genoa-Frosinone alle 15, poi il turno di Lazio-Milan alle 18 e infine Atalanta-Cagliari alle 20:45. Tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Z, adesso meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato con ancora locale instabilità, dapprima sul medio basso versante adriatico, sull'Appennino, poi anche all'estremo sud e sulla Sicilia, fenomeni localmente anche di moderata o forte intensità. Altrove torna a splendere il sole, il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo, leggermente inferiori ai 30 gradi un po' ovunque. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento sulla rete in gestione. Vediamo le notizie nel dettaglio partendo dalla 14 Bologna-Taranto. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. In direzione opposta verso Bologna, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro, tempi di attraversamento di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti segnalate tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. E sulla 9 Legnate Chiasso, per le operazioni doganali, segnaliamo code tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, traffico intenso e code tra Masone e Bivio per la 10 in direzione di Genova. Infine sulla 1 Milano-Napoli, per una fiera, code in uscita a Parma da entrambe le provenienze. È tutto, fate buon viaggio!

0: Una delle tante belle canzoni di Olly a squarciagola, sentite questo Radio Z 10:36 minuti all'interno di Turbo Z in questa mattinata. Torniamo tra pochissimo per gli ultimi 20 minuti insieme con ovviamente altra musica, tra poco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su BMW.

0: negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Piace, 39 minuti, gli ultimi 20 minuti in nostra compagnia, appunto fino alle 11. Stiamo per sentire Madame con la sua nuova, diciamo l'ultimo singolo che è uscito dal disco Disincanto, ovvero Mamma Non Mama. Ricordiamo appunto in tema di Disincanto che oltre alle date estive, insomma, che ci sono state quest'estate per lei, poi ci sono tanti appuntamenti tra novembre e dicembre, diciamo non ve li ricordo tutti perché sono tantissimi, però comunque si parte da Nonantola vicino a Modena, poi si finirà a Bologna, comunque tra novembre e metà dicembre, insomma altre date per il Disincanto Tour di Madame, quindi occasione per sentire insomma magari anche questa canzone, giustamente Mamma Non Mama qui su Zeta.

Mamma non mamma canta Madame alle 10.42 minuti qui su Radio Z, appunto ricordo mamma anche i suoi appuntamenti live per tutto novembre e dicembre, insomma anno sicuramente anche per lei decisamente impegnativo e bello, insomma dal suo ritorno ovviamente con questo nuovo disco, è venuta anche all'epoca a presentarcelo all'interno di Collettivo Z, appunto il disco Disincanto. Ora questo bel trio per quest'estate 2026 sono Gue, Tony Pitoni e Sciablo con la loro Cadillac.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai chiesto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Adrenalina di Baby Gang con Blanco e Marrakesh alle 10:48 minuti su Z. Tra l'altro neanche a farla apposta, prima invece appunto Gue con Tony Pittoni e Sciablo, Gue e Marra, che lo sapete sicuramente, insomma l'avete visto anche sui social, comunque oggi e domani, quindi 12 e 13 settembre, saranno live appunto all'Ippodromo qui a Milano, insomma ovviamente per festeggiare i 10 anni di Santeria, e non solo, ovviamente per festeggiare le loro carriere, la loro amicizia, insomma le loro collaborazioni. Peraltro sono usciti anche da pochissimo con una nuova canzone che passiamo su Z spesso, che è Casini, quindi insomma sarà una grande occasione, due grandi occasioni anzi, oggi e domani, per vederli di nuovo dal vivo insieme. C'è Fred De Palma, intanto questa è Ragazzino.

Torno da te. La nuova di Fred De Palma, Ragazzino, nuova che peraltro ci ha presentato proprio live alla Radio Z Future Hits del 2 di settembre, appunto, quindi ormai 10 giorni fa, siamo passato insomma già tantissimo tempo, ovviamente era settimana scorsa, però insomma ovviamente ci ha parlato una nuova canzone, no? Oltre alla Testa Gira, invece, che era la hit estiva del 2026 per lui, e questo invece è il suo nuovo singolo. Ora invece la versione remix di Dracula, Tame Impala con Jennie.

0: sogno americano di Arti 5, canzone dell'anno scorso 2025, proprio a chiudere questo appuntamento di oggi di Turbo Z, visto che sono le 10:59 minuti, quindi stiamo per lasciarvi, ma tornerò domani, domattina sempre alle 9 appunto qua su Z. Nel frattempo vi lasciamo a Destinazione Z, quindi fino alle ore 13 Dario Vanacore invece dagli studi di Roma vi porterà lui, vi accompagnerà lui verso, diciamo, fino all'ora di pranzo, diciamo così. Buon sabato di nuovo, buon weekend a tutti e appunto l'appuntamento è per domattina puntuali alle ore 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 11:00.

0: Destinazione Z.
1: 3 minuti dopo le 11 e allora sì che possiamo ufficialmente partire anche con il nostro appuntamento odierno del tour del Destinazione Z. Salutiamo gli amici che sono sintonizzati da un po' di tempo e che quindi hanno seguito anche il Turbo Z. Le prossime 2 ore con Destinazione Z ci muoveremo in tante direzioni differenti, quali e ovviamente tutte da scoprire, se no qua che stiamo a fare, a pettinare le bambole? Sicuramente no. La voce che ascoltate, il volto che vedete anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, quella di Dario Vanacore. I vostri messaggi invece hanno sempre lo stesso riferimento telefonico 335 3010 25. Faccio un piccolissimo spoiler giusto per capire le tematiche che saranno approfondite. Daremo uno sguardo a ciò che accade nel mondo del cinema e nel mondo della cultura pop, ma grande protagonista sempre la musica. E allora, pronti a partire, le prossime 2 ore le passiamo insieme. Arriva il nostro primo disco insieme, c'è Ernia, questa è la sua dedica.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia la trovate alle 11:07 su Radio Z in Destinazione Z con me, Dario Vanacore. Musica che si

muove in tante direzioni differenti e magari ci pizzica un po' le corde dell'emotività. Si parla di ricordi che abbiamo da poco impresso nella memoria perché si ritorna all'estate. Lui protagonista al desk in giuria di X Factor, Francesco Cabbani. Questo è Summer Fun.

Kid Laroi e Justin Bieber, la loro Stay alle 11:13 minuti su Radio Z. Allora devo fare un piccolo mea culpa, perché ho recuperato con grande gravoso ritardo Spider-Man Brand New Day. Allora, non è colpa mia se i producer hanno scelto di farlo uscire alla fine di luglio, a ridosso delle vacanze, trasferta estiva. Noi siamo stati, lo ricordate, in Calabria con tutto il gruppo radiofonico, ma finalmente l'ho recuperato e mi sono aggiunto quindi a tutti coloro che hanno versato nelle casse di Sony 2,4 miliardi di dollari, meritatissimi.

Intitola così la canzone di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 11:16 minuti su Radio Z. Insomma, recuperato Spider-Man Brand New Day, spero l'abbiate fatto anche voi perché ne vale veramente la pena, ma ci sono un po' di pensieri in vista dei prossimi capitoli. Il regista ci fa tribolare.

Vabbè, ciao, così Alfa e così anche noi, guardando le notizie che arrivano dal mondo del cinema e che guardano a ciò che potrebbe accadere per quanto riguarda il futuro cinematografico di Spider-Man, perché il regista Destin Daniel Cretton ha già in cantiere 3 film, tra cui proprio il sequel Marvel, e quindi ci si domanda: avrà il tempo ma soprattutto le energie per ottimizzare il lavoro? Vedendo quanto fatto in Spider-Man Brand New Day, la speranza è che sì, possa tornare a essere lui a occuparsi anche del prossimo film. Ora Karol G e Bruno Mars, la loro nuova Still.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Apriamo con la notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente 3 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture. Il nostro personale presente sul posto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di percorrenza di 50 minuti. In direzione opposta, verso Ancona, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro ed Imola, tempi di percorrenza 30 minuti. Sulla A9 Lenate Chiasso ci sono code per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera e in direzione di Lainate per materiali dispersi 2 km di coda tra Turate ed il bivio per la 8. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Si intitola Kintsugi, la nuova di Elisa, alle 11.33 minuti la trovate su Radio Z. Il riferimento è all'antica arte di restauro giapponese, dove un oggetto rotto, in particolare le tazze di ceramica, ritrovavano nuova vita e nuovo pregio grazie alle finiture in oro che andavano a ripararle. Molto molto bella. 11.34 minuti, momento anche dove l'autostima viene nutrita in tedesco. La canzone che stiamo per ascoltare alla fine dice questo: sei abbastanza. Gut genug in tedesco.

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: questo.
1: Ti penso, Venerus, alle 11:40 minuti. Bello vedere come il mondo del cinema si evolva costantemente come mezzo di comunicazione, ma soprattutto come mezzo utile per catturare l'attenzione anche dei più piccoli. In che modo? Ve lo dico tra poco, state bene.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
10: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
11: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni.

0: informazioni su skoda-auto.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dice 44 minuti, eccoci di ritorno in Destinazione Z. Parlavamo poco fa di come il mondo del cinema riesce a catturare le attenzioni anche dei più piccoli. Sì, perché per arrivare pronti a film come quelli di cui parleremo tra poco bisogna però coltivare da piccola la passione per il cinema, e lo si può fare nei prossimi giorni con Talking Tom Heroes Super Amici, l'ho detto all'inglese super, che è un film interattivo con momenti in cui l'interattività è integrata, molto bello, rende partecipata all'esperienza cinematografica. Dal 17 settembre arriva. Ora, novità musicale dal palco dello Stadio Olimpico a Radio Z, troviamo Joliet con Achille Lauro. Per noi

Allora, sarò di parte probabilmente, ma stiamo parlando di due artisti con i contro cosiddetti. Achille Lauro con Jolier per noi alle 11.48 minuti. E che canzone abbiamo appena ascoltato? Beh, un ottimo modo per passare questo sabato 12 settembre insieme alla musica di Radio Z, la nostra playlist curata. Ne approfitto per salutarli e ringraziarli da Alessio Valentini e Max Adinolfi.

0: Stupida sfortuna, fulminacce alle 11:54 minuti. Bisogna fare un attimo il punto su una situazione, perché l'attesa di scoprire chi interpreterà il prossimo James Bond, agente 007 dopo Daniel Craig, è tanta. C'è chi sembra essere vicino alla saga ma ha messo le mani avanti: Gary Oldman, il detective Jim Gordon della saga cinematografica del Cavaliere Oscuro di Nolan, ha detto: non so chi sia il nuovo Bond, è inutile che continuate a chiedermelo. Però ha detto anche un'altra cosa, ha detto: secondo me già l'hanno scelto, io non lo so, però secondo me già si sa chi è. Boh. Cucù Marie, c'è Napoleone.
1: Era le

0: Splinter Cell, ma è un videogioco e di quello si parlerà più avanti. Ora siamo nella parentesi dedicata ai film. Parlavamo di James Bond 007, il prossimo non si sa, ma sappiamo chi l'ha interpretato finora. Abbiamo una mini classifica di coloro che lo hanno impersonato per più tempo. Al terzo posto Sean Connery con 9 anni e 6 film all'attivo. Secondo posto per Roger Moore, 12 anni e 7 film. Primo su tutti per tempo, ma non per film, Daniel Craig, 15 anni, nel corso del quale ha interpretato 007 per 5 volte. Intanto si è fatto mezzogiorno.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni alle 12:04 apre la seconda ora di Destinazione Z. Siete su Radio Z e siete con Dario Vanacore. Fino alle 13, questa la formazione. Allora, i posti di partenza tornano, The Bosa, questa è la loro nuova, Lose Myself.

Resta ancora un po', 19 minuti, questa è Radio Z, questa è Destinazione Z, e il sabato 12 settembre, quello che stiamo vivendo, è anche il momento, il sabato, che sulle nostre pagine online radioz.it dedichiamo alle novità recenti in termini di pubblicazioni editoriali. I libri più interessanti dell'ultimo periodo ce ne sono come sempre due sotto la lente d'ingrandimento. Uno si intitola Racconti di scuola ed è una raccolta firmata da diversi autori che vale la pena recuperare, anche perché ci sono nomi altisonanti della letteratura internazionale, ne dico uno così, Stephen King. Selezionate queste storie da Christian Raimo. L'altro, un riferimento al Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, Tagliatele la testa di Zoe Hannah Mikuta, pubblicato da Mondadori. Questa è Un Paese delle Meraviglie gotico.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Probabilmente sarete incappati in qualche reel su Instagram, su Facebook, con questa colonna sonora in sottofondo. Non mi innamorerò del titolo della canzone di Pucio, Mia e Cristi, su Radio Z alle 12:12. Esprimete un desiderio. Quindi, ricapitolando, sulla nostra pagina online radioz.it settimanalmente il sabato proposte letterarie un po' per tutti i gusti e soprattutto per tutte le età. Questa volta racconti di scuola e tagliatele la testa, i titoli dei due libri messi sotto la lente d'ingrandimento che trovate sul nostro sito. Avanti con l'Afro House Remix di Clan, Caffè con Ron.

0: Beta, stiamo per proiettarci verso una settimana molto importante per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, soprattutto con un occhio di riguardo all'universo Marvel, perché anche il mondo dei videogiochi in questa seconda parte dell'anno darà il suo bel contributo alla causa. Nella prossima settimana, il 14 settembre, anzi il 15, perdonatemi, arriverà Marvel's Wolverine e allora sfoderiamo gli artigli.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

direi che le scuse sono state fatte, cara Caterina. A questo punto tocca a te rispondere. 12 e 22 minuti abbiamo ascoltato Primogenito, questa è la tua scusa, Caterina, su Radio Z, in Destinazione Z, che come sempre tra poco continuerà con gli approfondimenti dedicati alla cultura nerd. Prima però celebriamo un artista che ha esordito proprio pochi giorni fa al tavolo della giuria di X Factor. Lui che si è contraddistinto nell'ultimo periodo con grandi performance. Quest'estate ci ha fatto ballare, anche emozionare, con la sua Cabana, ed è proprio Cabana che ci riporta Irama, nuovo giudice.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 12:28 minuti su Radio Z, partiamo dagli esteri. Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre se il leader russo sarà presente, ma da Mosca fanno sapere che la partecipazione di Putin non è stata ancora discussa. Il consigliere Ushakov spiega che il Cremlino sta lavorando ai documenti del vertice e che l'eventuale viaggio del presidente russo non è al momento all'ordine del giorno. Cambiamo argomento, si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12:30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma le esequie di stato di Emma Bonino, morta a 78 anni. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Chiudiamo con la chiusura oggi dell'83esima mostra del cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Questa sera la cerimonia di premiazione in programma alle 19 in Sala Grande. A chiudere il festival sarà Dio ride di Giovanni Veronesi, fuori concorso con Pier Francesco Favino. La serata poi sarà condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas con l'esibizione di Francesca Michelin. È tutto, linea Trebimeteo.
0: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati. Nelle prossime ore quest'area di bassa pressione apporterà dell'instabilità ancora al sud Italia, sul medio versante adriatico e in Sicilia, con qualche rovescio sparso. Altrove invece non mancheranno ampi spazi soleggiati, temperature massime che non raggiungeranno nemmeno i 30 gradi sul nostro territorio. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Via radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. In apertura la notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Orte e Attigliano verso Firenze. Il traffico è bloccato e al momento ci sono 6 km di coda tra appunto Orte e Attigliano per materiali dispersi in carreggiata. Il traffico al momento è bloccato per le operazioni di recupero del materiale. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803111. Sempre sull'autosole, code a tratti tra Calenzano ed il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 25 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. In direzione opposta, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 100 occhi, c'è Big Mama, 12:36 minuti. Entriamo così anche nel nostro rush finale. Piccolissimo break per noi e poi torniamo perché si parla tra poco di un manga e un anime storico.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio

0: concerti.com. Radio Z, generazione futuro.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: minuti, allora uno sguardo anche a ciò che accade in Oriente, perché da lì arrivano grandi classici come, lo dicevo prima, Captain Tsubasa, che da queste parti conosciamo magari meglio come Ollie e Benji. Alzi la mano, no, tu no, che stai guidando. Chi non conosce Ollie e Benji? Campi che si deformavano sulle colline, sembravano quei tiri che non arrivavano mai in porta. Ebbene, esiste un videogioco arrivato proprio recentemente che si chiama Captain Tsubasa 2 Warfighters, a 6 anni di distanza dal predecessore, che dà proprio lo spirito di Ollie e Benji.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door, MGK, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Alle 12:04 minuti parlavamo di Captain Tsubasa 2 Warfighters, pubblicato da Bandai Namco Entertainment, la stessa che si occupa anche dei videogiochi di Dragon Ball, giusto per intenderci. Approfondimento dedicato dove lo trovate ovviamente su radioz.it per capire effettivamente cosa c'è di Holly e Benji in questo nuovo capitolo della saga. 12:44 minuti, Nerissima Serpe con Fritula, loro ridere di te.
1: Quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto, chissà se sopra il

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Tutte le girls, Anna con Nicki Savage, sono le 12:49 minuti, pochi minuti ancora insieme, poi Destinazione Z dovrà lasciare il passo a Zetagram. Non vi lasciamo soli, ovviamente la nostra compagnia è garantita in tutto l'arco della giornata, anche nel corso del fine settimana. Noi continuiamo con la musica, la nostra playlist che va a scavare e a scoprire talenti che poi ve li ritrovate sul palco di Sanremo, chissà se arriverà il momento anche per lui. Intanto ci sono le sue bugie, arriva Shiva.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

Dicono abbiano le gambe corte perché non vanno molto lontano. Le bugie, quelle di Shiva, invece, musicalmente parlando, andranno avanti. Sicuramente all'interno della nostra playlist le ritroverete più avanti. 12:53 minuti, ancora musica, ancora ritmo. Dance, dance, dance, c'è Barry Can Swim. Play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Ubacala.
1: È ora di pranzo, potrebbe essere questo il menù di qualcuno, chi lo sa. Baccalà, Serena Brancale, e ci accompagna alla fine della nostra destinazione Z. Il traguardo per noi è quindi arrivato, e allora io vi dico grazie per averci scelto anche oggi. Radio Z è la vostra scelta, se volete, anche per le prossime ore, anche perché qua c'ho quel bel guaglione di Edoardo Donna Maria pronto a stare con voi in Zagram per le prossime due ore. Quindi restate sintonizzati, noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 11, sempre in destinazione Z. Ciao!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono quasi le 13.
3: Zagram.
1: E allora è ufficiale, io ero lì con i miei dubbi, ma questo sarà o non sarà, questa sarà o non sarà una nuova puntata di Zagram? Ebbene sì, come diceva il dottor Dario Vanacore, che saluto e ringrazio ovviamente dei core, come si può salutare Dario Vanacore, di grande cuore. È tutto giusto, 13 in punto, signore e signori, nuova puntata di Zagram. È un piacere per me essere qui di sabato all'ora di pranzo, altra cosa che mi ha ricordato il dottor Vanacore, perché io non è che stavo pensando ma è l'ora di pranzo, perché io di solito vengo alle 19, non è che devo mangiare alle 19, adesso devo, ma ho una discreta fame. Si arrabbieranno i vertici aziendali se dovessi mangiare, non mi permetterei mai di mangiare in studio, sto scherzando ovviamente. Su Z la cosa più importante come al solito è la musica, e partiamo così con Tedua, la sua Mike.

sole. Chiedo con la sua Mai qui su Z, 13:03. Per me è un'emozione essere qui in questo sabato, puntata speciale con me, Edoardo Donna Maria. Speciale per chi? Per voi no, sicuramente no. Per me sì, perché non sono abituato. Andiamo avanti con la musica, una delle più sentite anche questa durante quest'estate. Fred De Palma con Anita e Mischilla, La testa gira.

fortuna che oggi non c'è la luna, fortuna che non ti fidi di me, fortuna, tutte fortune, cose che in realtà normalmente nella vita sono cose, cioè se non c'è la luna, beh, non è che è brutto, perché poi i cicli lunari, queste cose qua, non le conosciamo assolutamente e non mi permetterei mai di dire che conosco i cicli lunari, ma da quello che mi ricordo la luna sale, sce, cala, calante, crescente, a un certo punto non c'è più, capita, però è più bello quando ci sta la luna, è più bello quando uno si fida di te. Tutto al contrario, Gali, in questa sua canzone che si chiama appunto Fortuna dal 2022, e adesso si cambia musica, direi drasticamente, perché arriva Madonna qui su Zeta.

E non molla un colpo, Madonna. Devo dire che è un grande piacere per noi, così possiamo ritrovarla anche qui su Radio Z. 13:14, un altro di cui si sta parlando tanto, il dottor Sfera Ebbasta, in attesa del suo prossimo progetto musicale. Le polemiche, le donne, le cose, vabbè, è il solito Sfera. A noi piace anche un po' così, diciamo la verità. Qui con Fade, la loro, Piensa in Me.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi.

0: battito.
1: E questo era Fedez con la sua Battito dal 2025 Sanremo, ve la ricorderete, 13:20 qui su Radio Z, scorrendo sui social. Sono contento, ogni tanto, guarda, si parla sempre male dei social, ma in realtà da un certo punto di vista fanno anche tanto bene. Per esempio, ho visto questo video bellissimo di Federica Abate su una barca in mezzo al mare, di qua e di là, e non sapevo che avesse contribuito alla scrittura di questa canzone di Fedez, Battito. Moving to the Sun su Radio Z.

Moving to the Sun su Radio Z, 13 e 23 minuti in questo sabato 12 di settembre. Qualche giorno fa stavo facendo i calcoli e risultavano corretti, quasi due settimane di settembre, perché è il 12. Oh, mi piace fare questa gag. E infatti arriva a settembre con la sua due settimane su Z.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale attenuazione sulla rete. Vediamo le notizie al momento attive partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui segnaliamo code a tratti tra Calenzano e Livigno per la 1 direttissima verso Bologna. E ancora sulla 1 code a tratti anche tra Modena Sud e Modena Nord per il traffico intenso in direzione di Milano. Spostiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, 3 km di coda per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Chiasso per chi è diretto verso la Svizzera. In direzione opposta verso Lenate per materiali dispersi 3 km di coda tra Turate e Bivio per la 8. Ci spostiamo sulla piscina 4 Milano-Brescia dove per un incidente ora risolto rimangono code tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. Infine sulla 12 Genova-Sestri-Levante un camion in avaria causa 2 km di coda tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Ci vuole un po' di carica a un certo punto della giornata, anche in questo sabato 12 di settembre. Another con 54 Ultra, questa la loro Talk to You su Zeta.
1: $99.99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122. Can't
3: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre.

0: Disponibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: .13:40, si torna in diretta qui con me, Edoardo Donna Maria, su Radio Z in questo sabato 12 di settembre, anche di calcio, anche di Serie A, perché dopo la vittoria di ieri della Fiorentina contro il Venezia 4-2, grande vittoria dopo l'esonero di Grossolo prima del nuovo allenatore, è andata bene, 4-2, oggi alle ore 15, sempre quando me ne vado inizio, no? Vabbè, Genoa Frosinone, si gioca Genoa-Frosinone, poi si va avanti tutte le partite. Bello, bello weekend di calcio di Serie A, ci piace sempre. Arriva Safe con la sua.

Sicuramente, sicuramente c'è Safe in questa canzone. Parlare d'amore c'è anche un po' di Brescino, perché qua fa le sporche. Poi c'è anche la versione in fit. 13 e 44 minuti. Arriva un gruppetto molto interessante. Sono Benny Blanco con Selena Gomez, Becky G, la loro Te Olvido.

0: on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: con la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Ragazzi, a me se metti Hernia e Kid Yugi sulla stessa traccia, difficile, è difficile che non mi piaccia. Sono due penne molto molto interessanti, quella di Hernia e quella di Kid Yugi, questa la loro Fellini, una canzone dell'anno scorso, ma è sempre bello ritrovarla qui su Z. 13:50, già siamo verso la fine della prima delle due ore insieme di questo pomeriggio. Arriva un altro feat di due giganti, due king di Milano, Marrakesh e Guela, loro ultima, si chiama Casini.

0: tutta la vita.
1: Se non hai soldi, casini, se ce ne hai troppi, casini. Io sottoscrivo appieno le parole di Marra, anche se insomma preferirei avere i casini per troppi soldi. Questa con grande onestà faccio questa dichiarazione shock qui su Z. Questa era Marra con Gue, la loro ultima, Casini. 19:53, si va avanti. Micico, DJ Gocia con Jason Derulo e Melody su Z.

0: E questi erano i Pinguini Tattici Nucleari con la loro giovani wannabe 20 e 20. Sì, 20 e 20, ragazzi, sombriaco. Mi hanno pure scritto 335 30 10 25, ma hai detto 19 e 53. Sì, è la deformazione professionale. Io di solito vengo dalle 19 alle 21, quindi per me qualsiasi orario nella prima ora, se trasmetto questo Z, sono le 19. Quindi ora, per esempio, sono le 19 e 59 su Radio Z. Oh, ecco, l'ho detto. Va bene, Pinguini, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Le 13.59.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Beats lo chiamano Big Five, lo facciamo anche noi Arti Five qui su Z, questa la sua Swag Music, 14.03 in seconda ora, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, e adesso arriva un feat bello fresco, bello estivo, che ci piace parecchio, West Cross con Fra Quintale, questa la loro Scarabocchi.
1: Poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi

Anche Somber nella nostra playlist in questo sabato 12 di settembre, la sua Back to Friends su Z14 e 09, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25 mi scrivono sopra un ramo Giocia Pinocchio, quando piove ed è tutto bagnato e le foglie sono per terra, il vento tira forte spazzando via tutto il duro della terra fangosa nello stagno autunnale. Grazie, sono parole illuminanti, non ti sei firmato, ma sappi che io ho apprezzato molto questa, una poesia chiamerei, una poesia moderna, forse sicuramente sì, però una bella poesia. Grazie mille, andiamo avanti con la musica, c'è Tommaso.

Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola alle 14 e 13 minuti, sempre in diretta qui su Radio Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, e da Roma direi che è il momento di dirigersi verso il tacco dello stivale, dal Sud Italia, Rari dal tacco con la sua Dal tacco.

È la voce inconfondibile, quella di Sam Smith con la sua Diamonds qui su Z14 e 19, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Anna Maria. Grazie per seguirci come al solito in tantissimi. Leggo i vostri messaggi, alcuni anche un po' pazzerelli, direi, se non al limite del qualcosa che non si può dire. Comunque, grazie per seguirci. Anche la radiovisione, vi ricordo, 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, ma soprattutto di seguirci sui social, il nostro profilo ufficiale Radio Z Off. E arriva il flamenco Paranoia di Samurai.

0: E vai, ci sta anche un po' di flamenco, in particolare il flamenco Paranoia, quello di Samurai J, quando sono le 14:22 qui su Radio Z con me, Edoardo Donnamaria. Adesso arriva un grande, lui è Ultimo, questa la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come puntura.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z in apertura, Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza al Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è rientrato questa mattina da Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico a L'Avana. Era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. Andiamo agli esteri. Volodymyr Zelensky è pronto ad incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre, se però il leader russo sarà presente, ma da Mosca fanno sapere che la partecipazione di Putin non è stata ancora discussa. Il consigliere Ushakov spiega che il Cremlino sta lavorando ai documenti del vertice e che l'eventuale viaggio del presidente russo non è al momento all'ordine del giorno. Chiusura allo sport, il calcio. Oggi si giocheranno altri 3 anticipi, cioè Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18, Atalanta-Cagliari alle 20:45. Ieri intanto prima vittoria della Fiorentina di Vanoli.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore quest'area di bassa pressione apporterà dell'instabilità ancora al sud Italia, sul medio versante adriatico e in Sicilia, con qualche rovescio sparso. Altrove invece non mancheranno ampi spazi soleggiati. Temperature massime che non raggiungono

0: Non nemmeno i 30 gradi sul nostro territorio. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 9 e la Nate Chiasso. Tra Turate ed il Vivio con la 8 Milano Varese, per chi è diretto verso Lainate, sono 5 km di coda con tendenza all'aumento per la rimozione di materiali dalla sede stradale. Il traffico defluisce su due corsie. Per lo stesso motivo, Uboldo è chiuso in entrata verso Lainate ed in alternativa si può utilizzare l'entrata di Origgio. Sempre sulla 9 in direzione della Svizzera, tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda, coda per lo svolgimento di attività doganali. Ci spostiamo in Liguria, andiamo sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco, per chi è diretto verso Livorno, coda causata dal traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 25 minuti. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Ogni tanto ritornano anche queste hit del passato, passato, ma qualche anno fa, 2019, The Colors con Elodie, questa era la loro Pensare Male su Zeta.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
6: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Alle 14.39 si torna in diretta qui su Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Pochi minuti, 20 minuti per l'esattezza, 21, alla seconda partita di questa quarta giornata di campionato. Ma poi in realtà, raga, il partitone di oggi è alle ore 18, segnatevelo, Lazio-Milan, partitone, lo vedrò con grande passione, arriva Mairi, l'ultima di Mairi.

E questa è l'ultima di Miley Cyrus qui su Radio Z, 14 e 42 minuti, mi informano dalla regia, così, sempre cose a caso, nessuno dalla regia mi informa, però qualcuno mi ha detto, insomma, un uccellino, ecco, diciamo così, che oggi tocca fare gli auguri a qualcuno, una personcina speciale, il dottor Fulminacci, che è entrato nel trentesimo, ne fa 29, se non sbaglio. Fulminacci con la sua, maledetto me.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Anche Rose Villain nella nostra playlist in questo sabato 12 di settembre, 14:49. Siamo quasi alla fine di queste due ore insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Mi scrivono anche 335 30 10 25, perché poco fa ho detto che alle 18 ci sarà forse il big match di questa giornata di campionato, Lazio-Milan. Mi hanno detto: mi raccomando, tifa Milan, a me, contro la Lazio, vedete, direi di fare Milan e su via. Non esageriamo, non mi sembra il caso. Andiamo avanti con la musica, Karol G con Bruno Mars, Still su Zen.

0: No, male questi due, male, devo dire la verità. Karol G con Bruno Mars qui su Z, la loro Still, 14:53. Occhio all'orario, a non dire 19:20, 20:53, cose del genere, perché uno si può confondere con la propria fascia di appartenenza. Vabbè, ma questo non interessa a nessuno. Andiamo avanti con la musica perché c'è Praci su Z.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno.

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Bundabash con Annalisa chiudono queste due ore insieme a me e io, signore e signori, posso dire ufficialmente di iniziare il mio weekend, anzi l'ho già iniziato ieri sera, ho fatto una cenetta tranquilla con un mio amico, devo dire è stato un inizio di weekend molto positivo, 14:59 a questo punto, signore e signori, io vi saluto, me ne vado a casa, ma non temete perché io ritorno lunedì alle 19 puntuali, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo. Siamo nel nostro Collettivo Z, una barca, un viaggio che durerà fino alle 17 di questo pomeriggio. Vi ha tenuto compagnia Edoardo Donna Maria fino ad adesso. Adesso c'è la vostra Angelica Eli dalle 15 alle 17, 266 del Digitale Terrestre e 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione. Devo un po' aggiustare l'inquadratura perché il nostro caro Edoardo, mio collega, è un po' più alto di me. Ma comunque prosegue il nostro programma 335 30 10 25 per chiacchierare insieme, soprattutto la musica. Insieme alla musica voi siete i protagonisti, e quindi cosa state facendo? Appunto, il numero ufficiale di Radio Z lo sapete benissimo. Dopo questo pranzo sabatale che avete fatto, che state facendo? State per andare magari a fare un aperitivo? Io vi ricordo, come ultima cosa, non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, e iniziamo la nostra puntata. Vamos!
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come fre-

Ed era la nuova di Ariete, Angelina Mango, un duo inaspettato, ma ormai la conosciamo bene. Che bella vita qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, e spero che possiate dirlo a gran voce. Che bella vita. Alle 15:04 c'è Rove a tenervi compagnia.

Sicuramente qualche arto del vostro corpo si è mosso al ritmo di questa canzone J Balvin con la sua Mi Gente qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, la radiovisione al 266 del digitale terrestre e anche al 735 di Sky, ma anche nella nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Potete andare a recuperare tutto quello che vi siete persi, persino questa puntata se non riuscite, qualora insomma non riusciste a vederla tutta. Abbiamo 22 Simba con due passi dal cielo, non uno in più, sempre su Zeta.

0: più.
1: Ed era la voce di 22 Simba con Due passi dal cielo, non uno in più, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, alle 15:12 minuti di questo sabato 12 settembre. I numeri tornano, sarà un segno? Boh, chi lo sa, chi lo sa.

E con questa canzone abbiamo un po' rimesso piede nel 2020, un'epoca insomma strana, particolare, con Ladro di Fiori di Blanco, che conosciamo molto molto bene. Ritorna qua su Radio Z in rotazione nel nostro collettivo Z con la vostra Angelica Elli. Anche voi siete protagonisti oltre alla musica, quindi 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale di Radio Z, ormai spero lo conosciate a memoria, per raccontarmi tutto quello che volete. Magari siete con le panze piene dopo un bel pranzo, cosa avete mangiato, cosa state per fare. Sono molto curiosa di ficcanasare nelle vostre vite, ovviamente non del tutto, cioè non mi faccio proprio gli affaracci vostri, dai, mi contengo, c'è Elisa con Kintsugi su Zeta.

in Sugi, la meravigliosa voce di Elisa ci canta questa canzone alle 15:22 minuti scoccate in questo istante, sabato 12 settembre. Cosa state facendo al 335 30 10 25? C'è Camilla Magli su Zeta.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso tra Turate ed il bivio con la 8 Milano Varese, perché diretto verso Lenate 5 km di coda. La tendenza è stabile, la causa la rimozione di materiali dispersi sulla sede stradale. Il traffico scorre su due corsie. Consigliamo l'uscita a Turate con rientro a Lenate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Inoltre Oboldo è chiusa l'entrata verso Lenate per lo stesso motivo e si può utilizzare in alternativa all'entrata di Lenate. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza, perché diretto verso Bologna 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra 4 auto. Il traffico transita sulla sola corsia di emergenza. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Fiore Basta e Diplo, la loro Hollywood, qua su Radio Z. Mi sa che il titolo si era comunque abbastanza capito. Nel nostro collettivo Z, Angelica Elli vi tiene compagnia, vi lascio un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ed eccoci tornati nel nostro collettivo Z dopo questo piccolo minuto di spot con Angelica Elli al 335 30 10 25 su Radio Z. Ci scrivete: mamma Ale sta per andare a fare un torneo di padel alle 4. Beh, buona fortuna, sicuramente giocherai benissimo, facciamo le corna, tocchiamo ferro, tutto i riti scaramantici che volete, tutto quello che volete. Mi raccomando, gioca bene, perché noi di Radio Z facciamo il tifo per te. Adesso ci ascoltiamo Geolier con Per noi, insieme alla voce di Achille Lauro.

noi di Geolier con la voce anche di Achille Lauro qua su Radio Z nella nostra puntata di Collettivo Z con la voce di Angelica Elli che vi tiene compagnia, ma soprattutto insieme alla musica ci siete voi al 335 30 10 25. C'è anche Lea su Z.

La plena qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, alle 15:48 minuti c'è Angelica Elli. A ricordarvi soprattutto la nostra applicazione RTL 102.5 Play è completamente gratuita, quindi non avete assolutamente scuse per poterla guardare. Vi consente di guardarci, appunto, scusate la ripetizione, attraverso tutte le piattaforme, insomma, ovunque vi troviate, anche nel mondo, insomma, non solo in Italia. Poi c'è la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky per poter vedere anche questo meraviglioso videoclip di Napoleone. Cucumari su Z.

Cucù, Marie Napoleone qua su Radio Z, ce la canta proprio lui nel nostro programma di Collettivo Z. Siamo quasi in chiusura della prima ora insieme, ne abbiamo due, sono le 15.52 di questa puntata sabatale, come piace dirlo a me, 12 settembre. Cosa state facendo al 335 30 10 25? Ci ascoltiamo la favolosa Ariana Grande con la sua Petra su Z.

There are Love di Marrakesh e Gue, ma quanto la conosciamo questa canzone? Tra l'altro per me, non so per voi, rappresenta un po' la chiusura, e in questo caso anche perché è la chiusura della nostra prima ora, sono le 15:59 minuti e mi fa molto sorridere un messaggio al 3:35:30:10:25, parla del mio outfit. La monobretella è studiata o è proprio così il capo di abbigliamento? Chiedo per un amico stilista. Guarda, ne ho due in realtà, però ne ho messa una alla prossima ora. Le 16.

Freddy Palma con la sua Ragazzino apre la nostra seconda ora insieme alle 16:03 questo sabato 12 settembre con Angelica Elli a tenervi compagnia ancora fino alle 17. La nostra puntata dura un'ora intera ancora, per cui c'è spazio per il 335 30 10 25 per riempire la nostra chat di messaggi se volete. Vi lascio da Notter Silver Lines su Z con anche Emily Warren.

0: Mezzo rotto, Alessandra Amoroso e Big Mama, un duo che pensavamo di non aver bisogno, invece nel 2024 sono arrivate a soccorrerci noi tutti. Alle 16:10 minuti c'è Angelica Kelly a tenervi compagnia fino alle 17 in punto di quest'oggi, una puntata sabatale, sabato 12 settembre per l'esattezza, e ci teniamo compagnia anche e soprattutto a vicenda. Io voglio voi e i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è anche la nostra meravigliosa radiovisione al 266 del digitale terrestre e anche al 735 di Sky. Quanto è difficile dire digitale terrestre, soprattutto per vedere il videoclip di Ernia, la sua dedica su Z.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E a chi la dedicate? Dedica di Ernia, difficile essendo un gioco di parole. Qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, alle 16:14 minuti c'è Angelicelli con voi, una puntata sabatale, 12 settembre, per l'esattezza. Intanto abbiamo Velo con il suo Sole.

0: colonna sonora importante e fondamentale qua su Radio Z, Hunter X, la sua Golden dei K-pop Demon Hunters. Come non conoscerla, come non conoscerla? Tra l'altro l'ho ascoltata proprio ieri, casualmente ero a un evento, lo conoscono sicuramente i romani all'ascolto, testaccio estate, è partita Golden, adesso riparte Golden, diciamo mi sta tenendo parecchio compagnia, diventa la mia colonna sonora della vita praticamente, sta diventando, e sicuramente non mi fa dispiacere. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Z.
1: Cosa

Un altro duo di cui non sapevate aver bisogno, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, con la loro nuova Goya. Ma ormai la sappiamo, diciamo, non è così fresca dal punto di vista di memoria. La conosciamo bene, alle 16:23 minuti qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, insieme ad Angelica Elli e voi, al 335 30 10 25, c'è anche Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza, perché diretto verso Bologna 4 km di coda, la tendenza è stabile, la causa un incidente tra 4 auto. Il traffico scorre sulla sola corsia di emergenza. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 9 Lenate Chiasso.

per segnalare tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo. Tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Primogenito, scusa Caterina, qua su Radio Z, è una canzone di quest'anno che abbiamo imparato a conoscere e a apprezzare moltissimo. Tra l'altro, qualora abbiate da fare delle scuse a una Caterina, è il vostro momento nel nostro numero ufficiale di Radio Z al 335 30 10 25. Caterina, all'ascolto, aprite bene le orecchie che magari arriva il momento tanto atteso. Kid Yugi, la sua Amélie su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sky.it o nei negozi Sky.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ed eccoci tornati nella nostra puntata di Collettivo Z con Angelica Elli alle 16.43 minuti. Manca veramente poco alla chiusura della nostra seconda e ultima ora, ma quel poco che abbiamo noi ce lo godiamo al 100%, 335 30 10 25 per poter chiacchierare insieme. Anche la nostra applicazione RTL 102.5 Play, qualora vi foste persi questa puntata, anche tante altre cose che potete recuperare, è completamente gratuita, magari anche le interviste dei vostri artisti preferiti, uno dei quali potrebbe essere proprio Saif.

0: appassiona un po' tutti, dai, diciamoci la verità, parlare d'amore. Ce lo canta Saif qua su Radio Z, nel nostro Collettivo Z, puntata che prosegue fino alle 17 con Angelica Elli, una puntata sabatale, come piace dirlo a me. Continua la musica, Giuseppe Delizia su Z.
1: Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber. Quanto la conosciamo questa canzone? Sicuramente vi fa ballare. Siamo quasi in chiusura della nostra seconda e ultima, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, ora insieme. C'è Angeli Kelly con voi ancora per un po', soprattutto la musica, ma soprattutto anche soprattutto, se si può dire, al 335 30 10 25 ci siete voi. Cosa state facendo? Magari state andando verso l'aperitivo. Ci ascoltiamo Mai di Tedua, ma posso aggiungere Mai dire mai su Z.
1: Are ti ama.

0: Promessa a Franco 126 e Idua ci cantano Ordinaria Follia, che chiudono la nostra seconda e ultima ora insieme di Collettivo Z. È proprio l'ordinaria follia ad accompagnarci ogni sabato e ogni domenica dalle 15 alle 17. Ci ritroviamo quindi anche domani. Adesso io lascio il microfono, lo scettro e tutto voi, tutto il pacchetto completo alla nostra cara amica e collega Alessia Manzoni, nonché DJ Alma, e noi torniamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17.
3: Generazione Z.
2: Ed eccoci, è tutto pronto, 17 in punto, sono scoccati in questo istante, in questo sabato 12 settembre 2026. Benvenuti in questo nuovo weekend di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19 con un sacco di informazioni e un sacco di sorprese, perché ragazzi, io ve la sparo così, ovviamente è andata su tutti i social super virale, ma io mi devo ancora riprendere dal fatto che Lady Gaga sia diventata mamma. Per me è uno shock totale, chi se la sarebbe mai aspettato? Noi non sapevamo nulla, ma siamo qua per parlare di un sacco di cose, di musica, soprattutto anche di gossip, perché sapete che a me un po' piace, eh? 266 del digitale terrestre e anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play e soprattutto anche attraverso i nostri messaggi vocali, scritti, immagini, quello che volete. L'importante è sharing un po' di amore. 335 30 10 25. Ora partiamo con la canzone del momento, Io non mi innamorerò, Puccio, Mia, Cristi su Radio Z. Vamos.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Ed è così che Pucci ha deciso di far salire al mic, come si dice, la sua fidanzata Mia, e hanno creato questa hit incredibile, Non mi innamorerò, alle 17.03 minuti in questo sabato 12 settembre in Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Allora, Io non mi innamorerò l'ho messa anche all'Arena di Verona ed è caduta. Avete veramente cantato dall'inizio alla fine. Ora arriva Karol G, Mataora.

C'è anche Bresh su Radio Z con Da Dio alle 17.09 minuti in Generazione Z. Allora sì, ho accennato all'inizio della nostra puntata che sì, Lady Gaga è diventata mamma e non è solo Mother Monster, che è diciamo il modo che i suoi fan hanno di chiamarla, quindi la mamma mostro, che è solo un'eccezione ovviamente più che positiva. Lei è diventata mamma a tutti gli effetti, quindi tutti i fan ovviamente scandalizzati perché lei ha tenuto questa maternità più riservata e più privata possibile con il suo fidanzato Michael Polanski. E allora auguri. Artie 5, Sweet Music.

0: E allora grazie Artifive per aver portato il Sexy Car Wash back del suo videoclip di Swag Music alle 17 e 12 minuti in questo sabato 12 settembre 2026. Allora, che fate? Dove siete? In che parte del mondo state ascoltando Radio Z? Magari anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, e raccontatecelo attraverso il nostro numero di telefono 335 3010 25. Ora Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: finiamo punto e basta.
1: E ci sono poche artiste come Emma, come queste hit che ci ha regalato dal 2013 L'amore non mi basta, alle 17:19 minuti in questo sabato 12 settembre 2026. Erano tutti pronti i fan di Emma per cantare all'Ippodromo SNAI anche L'amore non mi basta, e il repertorio incredibile ormai di più di 10 anni di Emma. Purtroppo il concerto è stato annullato e sono diventate virali anche le immagini di lei che va dai suoi fan di persona ad annunciare sostanzialmente l'annullamento del suo concerto, che però è stato rinviato il 15 settembre, quindi Don't worry, è molto vicino. Martedì si terrà questo nuovo concerto di Emma. Ora arriva lei, Madonna, Dance Theria su Radio Z.

All right, c'è Madonna con Dance to Rhea alle 17:23 minuti, fresca fresca di nomination ovviamente dei Video Music Awards che si terranno il 27 settembre, quindi molto molto vicini. Lei è stata anche nominata ovviamente come Artist of the Year, quindi l'artista dell'anno, e ve lo racconteremo anche qui su Radio Z. Ora arriva un'amica, una collega, Amélie, non è Francesco.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti causate dal traffico intenso in direzione di Bologna tra Forlì ed Imola. Il tempo di attraversamento è di 40 minuti. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lanate Chiasso. Tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: C'è anche Doici con Anxiety alle 17:37 minuti qui su Radio Z. I vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, sono Claudia. Il mio sabato sera a spesa con una lista di mia figlia adolescente. Faccio prima a comprare direttamente il supermercato. Comunque stasera mi dedico alla cucina, sempre in compagnia di Radio Z.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Alright, siamo sempre qui in diretta in Generazione Z alle 17:39 minuti. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19 e effettivamente posso essere scansata, posso essere rimpiazzata da chi? Da Drake, perché notizie dell'ultimo minuto, GTA 6 attesissimo ormai da anni, si dice il 19 novembre 2026 dovrebbe uscire, tecnicamente avrà al proprio interno una radio gestita da Drake dove pubblicherà i suoi brani, che evidentemente non abbiamo ancora ascoltato, quindi dei brani inediti che potranno essere ascoltati solo giocando GTA.

Anche loro hanno fatto il panico alla Radio Z Future Hits Live a Verona, Merkin Cremon, Serena Brancale, i The Colors alle 17:42 minuti. Ora arriva una coppia che spacca, Tame Impala, Jenny con Dracula Remix.

chiamo io, non ti preoccupare, faccio io Gaia, tu devi solo rispondere alle 17:50 minuti in questo sabato 12 settembre 2026. Siete in Generazione Z, ci sono io in vostra compagnia Alma fino alle 17:19, volevo dire, perché alle 17 abbiamo iniziato questo incredibile programma. Sì, sono presente, sono qui, con la testa un po' meno, ma a proposito di Gaia, direi che è anche ora di fare un appello. Gaia, ti vogliamo all'Eurovision, direi che è arrivato il momento anche per te di splendere in Europa e nel mondo. Vorrei ricordare che la Miss Gaia ha fatto un duetto con Sean Paul, non so se ci rendiamo conto, a volte ci dimentichiamo di questo fatto. Arrivano Peggy Gou, Ayra Starr con Woman su Radio Z. Wow.

Woman, Peggy Gou, Aira Star alle 17:53 minuti. Peggy Gou, sempre più innamorata dell'Italia. Vi invito a recuperare anche tutti i suoi video meme che ha postato sul suo TikTok, dove mostra il suo amore per l'Italia, il cibo italiano e anche i poliziotti italiani. Sì, sì, ha fatto questa meravigliosa foto con circa una ventina di poliziotti italiani che le hanno chiesto la foto e lei ovviamente ha attaccato.

0: Come vuoi, Joelier, alle 17:59 minuti e anche con un cameo della nostra meravigliosa Paola Di Benedetto nel videoclip ufficiale appunto di Come vuoi al 266 del Digitale Terrestre, anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Siamo in chiusura della nostra prima ora insieme, ma ne abbiamo ancora un'altra dove diremo tante belle cose, soprattutto con la musica di Radio Z che ci fa sempre compagnia, e anche i vostri messaggi 335 30 10 25. Sono Sofia e oggi sono tranquilla in casa ad ascoltarvi, vi adoro.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tutta la vita.
1: Vi dico solo due numeri: 30 anni d'amicizia e 20 anni di carriera è ciò che accomuna Marracash e Guè, che tornano insieme con Casini e tornano anche domenica all'Ippodromo SNAI di San Siro per celebrare Santeria dopo 10 anni dall'album. Ora Beyoncé, Maluma.

anche Lazza su Radio Z alle 18 e 10 minuti in questo sabato 12 settembre con Cenere. Allora, a proposito di Lazza e i suoi tatuaggi, vi porto un dato alla mano che ho appena letto nel mondo dei social. Risulta che l'Italia sia il paese con più persone tatuate al mondo, quindi sì, deteniamo questo record secondo un recente studio. Abbiamo questo primato sostanzialmente: il 48% della popolazione italiana ha almeno un tatuaggio, e pensate un po', le donne in media ne hanno di più degli uomini. Che informazioni interessante, lo direte voi, ma l'importante è che ora arrivi Anna con White Girl Wasted su Radio Z.

C'è la bad di Al Mike alle 18:13 minuti in questo sabato con Why Girl Wasted. Sono sicura al 100% che se Anna fosse stata già famosa nel 2016 probabilmente sarebbe stata una delle protagoniste di una serie TV di Disney Channel. Ne sono certa. Ora arriva Harry Styles con Dance No More qui su Radio Z.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: C'è anche Dito nella piaga con Che fastidio alle 18 e 20 minuti in questo sabato in Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Tra poco in rotazione anche Irama, che è venuto a trovarci qualche giorno fa con la nuova crew di X Factor. Si è seduto per la prima volta nel tavolo dei giurati, dei giudici di X Factor, assieme a Paola Jezzi, La Furia e Francesco Gabbani, e ovviamente l'incredibile Giorgia, che sta facendo un lavoro di conduzione veramente eccelso. Ora Yugel, Moving to the Sun.

Moving to the Sun, Jugel alle 18:23 minuti. Sì, ve lo avevo accennato prima, ora sta per arrivare Irama, nuova crew, nuovo membro della crew di X Factor. Special menzione per Veronica Bruganelli, che devo dire ha fatto un'esibizione veramente veramente stupenda ai bootcamp di X Factor, che ovviamente sono disponibili dalla prima puntata che è andata in onda questa settimana. Qualche spoiler è stato fatto anche dagli stessi giudici ospiti su RTL 125. Potete ritrovare la loro intervista tramite la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Ora appunto arriva lui con Cabana, Irama su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:28 minuti su Radio Z. Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre se il leader russo sarà presente, ma il Cremlino ha ribadito che resta valido l'invito a Mosca per il presidente ucraino. È in Italia, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è rientrato da Cuba dove si trovava per un reportage giornalistico. A La Habana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lativola, si trova in procura a Roma da diverse ore per la sua testimonianza nell'ambito della richiesta sull'attentato a Sigfrido Rannucci. La donna che gestisce il bistro Cefalù aveva chiesto nei giorni scorsi di essere sentita. Si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12:30 nella Promoteca del Campidoglio a Roma le esequie di Stato di Emma Bonino, morta a 78 anni. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale, riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Questo è tutto, ora torna al meteo con Radio Z e poi via radio.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su buona parte dell'Italia. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà tempo stabile in prevalenza assolato, ad eccezione della bassa Calabria e della Sicilia dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Clima gradevole in tutta Italia con picchi massimi fino ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. In Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante per veicolo in panne, coda in entrata a Genova Est in entrambe le direzioni. Sulla 14, Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 4, Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale Est. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tatu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto

0: Elodie, Black Nirvana, alle 18:37 minuti su Radio Z in questo sabato. Allora io, Elodie, te lo dico in spagnolo, magari, non lo so, ti può servire. Te echo de menos. Ci manchi molto, Elodie, torna!
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Generazione Futuro, l'avete sentito proprio bene, questo è il nome del nostro programma, lo dico nostro anche se sono solo io qua in vostra compagnia fino alle 19, sono Alma, ma è nostro perché siamo un vero e proprio collettivo, anche se il collettivo Z è il programma del pomeriggio, non vorrei mai rubare il posto a Nicolò Giustini, ma vorrei sapere, amici 335 3010 25, siamo pronti per questo ritorno a scuola? Non lo so, ho come l'impressione che la risposta sia no.

Quanto ci piace questo nuovo rebranding di Miley con Bass Persuages. Alle 18:43 minuti in questo sabato, tutti a scandalizzarsi sul perché, insomma, Miley non, ha deciso di non chiamarsi più Miley Cyrus, ma solo Miley. Ma la cosa molto divertente è che in realtà lei manco si chiama Miley. Lei si chiama Destiny Hope, che poi è diventata Miley Cyrus, la star di Disney Channel, che ora ha annunciato il suo nuovo album. Ora arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: piaci tanto, ce lo canta Saif alle 18:51 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme di Generazione Z. Allora, c'è una bellissima notizia per Saif, perché farà parte della playlist di EA Sports, che non è nient'altro che FIFA, FC 2027, 120 brani di artisti provenienti da 36 paesi diversi dal mondo, e lui ci rappresenterà come artista italiano. Che cosa ci sarà all'interno di questa playlist? Top of the Pops, il brano realizzato per Red Bull 64 Bars. Ora Jimmy Neyro. E allora?
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

C'era anche E allora nel medley cantato da Jimmy Nero, cantato e ballato dalla crew di ballo del Radio Z Future Hits Live, che potete recuperare attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Ora arriva Earrings di Malcolm Todd su Radio Z.

In chiusura della Generazione Z ci sono Ava, Medi, Villa Banks con Tetta alle 18:59 minuti in questa puntata. Pomeriggio tardo, mettiamola così, sabato 12 settembre. È stato un piacere stare in vostra compagnia, grazie per il vostro amore al 335 30 10 25 e anche alla 266 del Digitale Terrestre. Noi ci ritroviamo domani alla stessa identica ora. Ora arriva Riccardo Castiglioni con voi con la Perizzeta fino alle 21, se non erro. Ciao!

0: Notte. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono le 19.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Aperi Z.
1: Sì, riprende, si ricomincia la scuola, quindi io direi che questa sera e anche domani la puntata la dedichiamo a studenti, studentesse, insegnanti. Ben ritrovati nella Aperi Z, nel team Radio Z, con me Riccardo Castiglioni, insieme fino alle 21, grazie ad Alma, Alessia Manzoni, con voi fino a qualche istante fa nella Generazione Z. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, lo sapete, 266 del digitale. Abbiamo anche la Serie A, sapete che siamo ancoratissimi all'attualità sportiva. Lazio-Milan, una partita un po' particolare perché Gattuso affronta il suo passato in uno stadio che però tifa Milan, perché i tifosi della Lazio non ci sono, nonostante appunto si giochi all'Olimpico. 335 30 10 25, i vostri messaggi scritti, il vostro sabato sera, la musica la mettiamo noi, Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro è un canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fino alla fine, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni nel Team Radio Z, 4 minuti dopo le 19, buon sabato sera a tutte e a tutti, 12 di settembre, che combinazione tra le due voci, che sinergia incredibile.

Questo è il linguaggio della generazione Z. Io mi immagino gli studenti che ritornano in classe nei cosiddetti test d'ingresso. Non so se si fanno ancora, ai miei tempi, che sono comunque piuttosto recenti, si facevano, ok? Magari un'interrogazione così di ingresso. Mi immagino quel tipo di comunicazione, quel tipo di linguaggio, che è quello di Ta Supreme su Radio Z con Blanta Schwitzland. 19:10, grazie per essere con noi. Con me Riccardo Castiglioni. Lazio 2 Milan 0, 50° minuto, le reti di Cancellieri e di Noslin.

Novità per il team Radio Z, Karol G con Bruno Mars, la loro canzone Still hanno unito la forza, le forze in quella che è una ballad romantica che affronta i temi della vulnerabilità e della paura intima, silenziosa di perdere una persona che si ama, la quale insomma si tiene molto. Adesso ritorna Achille Lauro, una delle sue ultime canzoni, La città degli angeli.

0: Questa è Da Stadio, Nicolò Ultimo, vieni nel mio cuore, nel team Radio Z, con me Riccardo Castiglioni. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi, un sacco di gente. Saluto Martina, Francesco, Lorenzo, 335 30 10 25, buon rientro ragazzi, grazie per il messaggio. Ricordo che siamo anche in radiovisione, 266 del digitale, quindi Ultimo con questa canzone Da Stadio, vieni nel mio cuore. Adesso ascoltiamo una canzone che, devo dire la verità, è molto filosofica, quindi potrebbe essere un approccio allo studio della filosofia, una canzone che invita a lasciare andare, a prendere le cose con leggerezza, o meglio con serenità. Il titolo è Serenamente, è la collaborazione tra Giuli e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Andrea alla scuola genovese Brescia con Giulia serenamente nel team Radio Z. A volte nella vita siamo ego riferiti, egocentrici, pensiamo che tutto dipenda da noi. Questa canzone invece invita proprio ad accettare, a lasciare andare e a ricercare la serenità con un bellissimo videoclip, tra l'altro noi li mostriamo e li passiamo in radiovisione al 266 del digitale, quindi insomma una canzone con un significato, l'ho detto anche prima, lo ripeto volentieri, filosofico.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso. Tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia e tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Sulla stessa 4 sempre per traffico, coda in barriera Milano Est in direzione Milano. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro, tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale Est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Maneskin vinsero il Festival di Sanremo, la Kermesse, con questa canzone Zitti e Buoni. 19:38 nel Team Radio Z. Io sono Riccardo Castiglioni con voi fino alle 21. Abbiamo gli occhi puntati sempre anche sull'attualità sportiva. In campo Lazio-Milan, è cambiato di nuovo il risultato perché il Milan per adesso l'ha pareggiata. È incredibile, la Lazio era avanti di 2 gol. Lazio 2, Milan 2, doppietta di Moreira che entra dalla panchina in un attimo, fa 2 gol, 2-2.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del Team Radio Z, grazie di cuore. Allora, 335 30 10 20, 25, saluto Margherita che è di ritorno dalla Liguria, dice ultimo weekend di mare, perfetto, domani ritorno in università, perché c'è anche tutto il tema delle sessioni, insomma, o delle lezioni che riprendono. Se volete raccontarmi come sarà la vostra ripresa, fatelo pure, 335 30 10 25, arrivano Emma e Fabri Fibra.

Emma e Fabri Fibra insieme nel team Radio Z con Antidroga, una canzone che, nonostante il titolo, non ha una tematica sociale, ma è una canzone d'amore estremamente romantica, delicata, e che parla anche del tema della solitudine. 19:45, adesso Quevedo con Elvis Crespo, La Graziosa.

È un tuffo questo, un tuffo nel passato recente, dai, 2019, Galli pubblicava questa canzone su Radio Z, Turbo Cocco, una canzone che alterna, insomma, ricordi di infanzia e adolescenza dell'artista. Si parla, insomma, di un suo primo bacio nel 2006, poi fotografie della sua vita milanese tra i quartieri di Baggio e di San Siro, tutto citato nella canzone, ritrovata alle 19:53. Grazie di cuore per essere con noi. Allora, vediamo un po' quello che accade tra Lazio e Milan. 2-2, mancano 2 minuti, siamo già nel recupero, 4 minuti di recupero. La Lazio era avanti 2-0, è stata recuperata nel secondo tempo grazie a Diego Moreira, che ha fatto 2 gol nel giro di 2 minuti. Tommaso Paradiso con la sua malinconia in agitare Coca-Cola.

Audrey Hobert nel team Radio Z, lei che è una cantautrice statunitense, 27 anni, bravissima. In questa canzone parla del tema di sentirsi desiderati durante una festa. È una canzone, insomma, un po' spensierata, leggera, che ha appunto questo tipo di tematica del desiderio. Bella, bella, bella. Allora, è terminata la partita tra Lazio e Milan. Il risultato è un pareggio. Lazio 2, Milan 2, per quel che concerne l'attualità sportiva. Sono le 20, buonasera.

Cat's Eye Animal nel team Radio Z, 2 minuti dopo le 20 in questo sabato 12 settembre. Ciao Laura, ha scritto anche lei, buona per i Z, mi scrive nel 335 30 10 25. Un'altra novità, la collaborazione tra Prima Stanza Destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

Ale Blanco con Sfera e Basta nel Team Radio Z, mi fai impazzire, sono 9 minuti dopo le 20 in questo sabato 12 settembre, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie a tutte e tutti per essere con noi. Prima una bella novità, una canzone nuova, sapete che noi rinnoviamo costantemente la programmazione musicale con tanti inserimenti dall'Italia e dall'estero, si parlava appunto di Piccola Magia, questa collaborazione, il risultato della collaborazione tra Prima Stanza a Destra e Angelica Bove, una canzone estremamente delicata anche nel contenuto, perché il tema è quello di due anime simili che si riconoscono, sapete, è difficile sentirsi rappresentati da qualcuno in questa società così incasinata, così dinamica, così caotica, però poi quando trovi qualcuno che ti rappresenta, ecco che c'è una sorta di unione d'anime. Questa è la piccola magia, la loro piccola magia è stata proprio raccontata così.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò, che se vogliamo è anche un po' una canzone ironica, che però fa una fotografia di una parte della, di una generazione, insomma, Pucho con Mia e il produttore Cristi. L'ironia dove sta? In un contrasto, quello nel ritornello, io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, ecco, viene fotografata così la situazione.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick, say my name.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, il signor Pioggia nel Team Radio Z con una canzone che amiamo tantissimo, supereroi alle 20:19. Sarà contento Mr. Rain della fine dell'estate perché appunto lui deve il suo pseudonimo, il suo nome d'arte al fatto di scrivere quando piove, quindi con ogni probabilità le nuove canzoni di Mr. Rain verranno preparate proprio in questi mesi, tra settembre e gennaio, quindi insomma sarà contento della fiene dell'estate. Artifive nel Team Radio Z.

Grande successo per Arti 5 nel Team Radio Z, lo abbiamo ritrovato alle 20:22, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie di cuore per essere dei nostri, anche in radiovisione, un sacco di gente, la vostra radiovisione preferita, il 266 del digitale. Adesso stiamo per ascoltare Gaia, lei è cantante ma anche ballerina, perché nei suoi singoli abbina sempre la canzone ovviamente con il ballo, quindi con la coreografia, e nei live diventa proprio un ballo che fa lei come esempio e tutti i fan a seguirla. È diventata una caratteristica di Gaia, la ritroviamo la sua canzone dell'estate, Bossa Nostra.

0: E il chico italiano.
1: Quando mi chiama sono Yakuza. Mi dice arriva, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti. Dice che è figo. Mentre si muove fa. Ram, pam, pam, pam, pam, pam.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Radio Z, breaking news.
3: Un incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile, lo ha dichiarato a Nova Delhi il portavoce del Cremlino Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Interpellato sull'ipotesi che il Cremlino stia valutando una sede alternativa, Peskov ha risposto: c'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca. E in Italia, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli, Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, rientrato da Cuba dove si trovava per un reportage giornalistico a L'Avana, era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. Ci spostiamo sullo sport, sul calcio, la Serie A. Nel tardo pomeriggio, prima, la partita delle 18 è terminata 2-2 tra Lazio e Milan. Alle 20.45 fischio d'inizio di Atalanta-Cagliari.
4: Meteo Z.
5: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su buona parte dell'Italia. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà tempo stabile in prevalenza assolato, ad eccezione della bassa Calabria e della Sicilia, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Clima gradevole in tutta Italia con picchi massimi fino ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Badia e il bivio per la 1 panoramica verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia e tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Buon viaggio!

0: Andrea, scuola genovese, Alfa, il nostro amichetto Alfa con questo super superlativo assoluto, bellissimissima nel team Radio Z, 20 e 38, restate qui.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti

0: make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 2041, voi siete parte del team Radio Z, con me, grazie di cuore, davvero grazie a tutti. Allora, stiamo per ascoltare Due Passi dal Cielo, non uno in più, che è una delle ultime fatiche musicali di 22 Simba, un brano che parla, tra i tanti temi, della difficoltà di convivere con il peso delle aspettative. Quindi credo che questa possa essere una canzone nella quale sia facile per molti all'ascolto ritrovarsi. Quindi lo ascoltiamo su Radio Z, 22 Simba.

0: cielo ci non è in più.
1: Due passi dal cielo, non uno in più, 22 Simba nel team Radio Z. Abbiamo detto la difficoltà di reggere le aspettative come tema, ma anche la continua ricerca di un equilibrio emotivo. Tutto questo nella canzone, tutto questo su Radio Z.

Nel team Radio Z in the dark, il brano alle 20:49. Grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni. Allora, facciamo un po' il punto su quella che è l'attualità sportiva, su quello che concerne la Serie A, perché il recap di questa giornata, che è la quarta di 38, è interessante. Siamo partiti con il Genoa che ha pareggiato in casa con il Frosinone 1-1, però ieri sera in verità l'anticipo è stato quello tra Venezia e Fiorentina, il risultato è stato 2-4 con il ritorno a Firenze di Vanoli dopo l'esonero di Grosso, dopo pochissime giornate, insomma dopo 3 giornate, forse un record credo. Nel tardo pomeriggio di oggi invece pareggio tra Lazio e Milan, Lazio che era avanti 2-0, si è fatta rimontare nel secondo tempo con Moreira che fa doppietta, Lazio 2 Milan 2, e adesso invece in campo da 5 minuti Atalanta-Cagliari, che è la partita della serata, 0-0 per adesso. Partenope con Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont.

Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors nel Team Radio Z, 20 e 53, 7 minuti a Bergamo, Atalanta 0, Cagliari 0 per quanto riguarda la Serie A e l'attualità sportiva.

0: La mia risposta sì.
1: I vincitori del Power It Estate di RTL 102.5, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z, nel team Radio Z con Ricordi.

0: perché hanno vinto poi con Sorry, scusa lo siento, che è la loro ultima fatica musicale, la canzone dell'estate, questa invece del 2022. Grazie da parte mia, Riccardo Castiglioni, ci risentiamo domani come al solito 19:21. Adesso il Fattore Z è con Danilo Bove, quindi noi ci risentiamo domani con la Serie A e con tutti i nostri discorsi. Ciao, buona serata.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Fattore Z.
2: E inizia così la puntata del Fattore Z, 21 in punto. Io sono Danilo Bove, grazie a Riccardo Castiglioni che vi ha fatto compagnia nella Periz dalle 19 alle 21 fino alle 23, appunto ci sono io in questo bellissimo nuovo appuntamento del Fattore Z. Allora, mi sono informato e questo è il 37esimo weekend dell'anno, quindi buon sabato 12 settembre 2026. Cioè, forse questo è anche uno degli ultimi weekend appunto per approfittare, per andare al mare, quindi se magari state tornando scriveteci pure al 335 30 10 25, ma siamo anche al 266 del digitale terrestre o a 735 di Sky. Fattore Z, appunto, questa è in realtà, lo dico, la prima puntata del Fattore Z, perché l'altra volta questa voce, cioè Danilo Bove, in onda con Riccardo Castiglioni, ma a questo giro ci hanno sciolto, quindi ripartiamo da soli. Buona serata e quindi questa è Peggy Goo.

0: Cumen 2104 nel Fattore Z, Peggy Good. Mi fa morire questa canzone perché a un certo punto dice hey man. Dunque, nel Fattore Z alle 21:05 minuti, siamo in bellissimo sabato sera 12 settembre 2026 e io non mi ricordo, ma a che ora si esce sabato sera? Perché un po' le generazioni sono cambiate. Prima si usciva alle 18, poi alle 20, poi alle 21 e adesso alle 22. Comunque fatemelo sapere. Ritroviamo senza di me Frida Martini e Eddie Brock qui su Radio Z.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

No stress, ce lo dice, ci incoraggia Marco Mengoni alle 21 e 11 minuti qui su Radio Z nel Fattore Z. Comunque grazie Marco Mengoni, perché questa canzone aiuta un po' a snervare, no? Essere un po' meno stressati. Magari anche voi che vi state preparando per uscire in questo bellissimo sabato sera. Tra l'altro Marco Mengoni, ho scoperto prima cercando, che lui è nato il 25 dicembre e ha 37 anni, quindi è una data sicuramente particolare. E comunque è sempre sempre in forma, anche al Power Hits Estate, al Radio Z Future Hits Live l'abbiamo visto sempre in forma. E ora Madame con Mama Non Mama qui su Z. Facciamo

Madame, e al 266 del digitale terrestre su Radio Z, uno si potrebbe immaginare appunto Madame che è lì a sfogliare margherite, quindi mamma ma non mamma. Invece nel video ufficiale abbiamo visto di tutto tranne che margherite. Ovviamente si scherza. Mandiamo un saluto a Francesca, appunto Madame, che è sempre anche lei molto molto in forma. Ritroviamo Beyoncé, questo è Cuerpo su Radio Z.

questi tre artisti quest'estate li abbiamo visti particolarmente fermi, non hanno, diciamo, collaborato per una hit estiva, soprattutto Tananai, chissà, che è dal 2024 che non esce con un progetto musicale, magari quest'autunno potrebbe uscire qualcosa. Fedez comunque, lo sappiamo, è sempre preso, no, con i suoi progetti, ma Rassatei anche lei comunque aspettiamo sempre con qualche bella novità. Ora anche una ragazza che non si stanca mai di stare sul palco, lei è favolosa, Anna, con la sua ultima White Girl Wasted qui su Zeta.

Anna White Girl Wasted dalle 21:23 su Radio Z, e vi vedo che la state cantando sul divano o in macchina, sicuramente avete alzato il volume dell'auto. Questa arriva dal suo ultimo album in studio di Anna, Million Dollar Baby, uscito il 10 luglio 2026, quindi praticamente un mese e mezzo fa, quasi due, ed è una data particolare anche strana per l'uscita di un album che comunque è andato benissimo, e quindi complimenti alla nostra Anna.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento. Sulla 1 direttissima, un chilometro di coda per incidente tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, e sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico intenso, coda in barriera ad Ugovizza verso Tarvisio. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Eppure siamo qui alle 21.37. È sempre bello, Coez. Questa è una di quelle classiche canzoni da universitari, chiamiamola così. Noi rimanete qui e arriviamo subito.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Rieccoci qua, 21:40 in punto nel Fattore Z con Danilo Bove fino alle 23 in questo bellissimo programma che va in onda tutti i giorni, ma anche siamo in versione weekend dalle 21 alle 23. Grazie per tutti i messaggi, anche le foto che ci state mandando, che siete in auto a ascoltare Radio Z, quindi mando un saluto generico a tutti. Però abbiamo anche la nostra bellissima app che si chiama RTL 102.5 Play, che è la nostra Mother Ambassador, dove potete trovare anche i contenuti di Radio Z con anche le interviste. Per esempio, pochi giorni fa è venuto qua J-Ax, se vi siete persi l'intervista la potete ritrovare lì. Lui è un rapper di Milano, nato a Legnano, tra l'altro l'altro giorno ha fatto 27 anni, si chiama Andrea, in arte Shiva. Questo

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Alle 21.43 su Radio Z, nel Fattore Z abbiamo ritrovato uno Shiva molto romantico, in una veste un po' leggermente diversa da come siamo abituati a sentire qui su Radio Z, insieme anche ai suoi featuring, insieme al suo compare Sfera e Bassa. Noi andiamo avanti con il nostro bellissimo viaggio nella musica. Good

English Lesson Number One, i Canova insieme a Tony Pitoni. Che bello ritrovarli insieme, questo due alle 21:49 in punto su Radio Z. Mi è venuto un colpo perché al 266 del digitale terrestre, come sapete, mandiamo i videoclip e a un certo punto loro mostrano che sono in studio a creare questa canzone e a un certo punto tutto a pieno schermo è arrivato il mixer. Ho detto: oddio, si è inchiodata la radio, vado in panico. Invece no, era solo la loro creatività che fanno vedere proprio il duro lavoro che c'è dietro nel creare un singolo che proprio anche in radiovisione si può anche assaporare, diciamo così. Adesso arriva Santeria, loro sono Marrakech Guè con la loro Casini su Z.

Campionando il beat di Gangsta Paradise, l'hanno intitolata così. Casini, Santeria, ovvero il duo Gue e Marrakesh, che in questo momento esatto si stanno esibendo all'ippodromo SNAI San Siro per la loro prima delle due date per celebrare il decimo anniversario del loro joint album in studio. Ritroviamo anche Oliva Rodrigo con Stupid Song qui su Radio Z.

Questi sono i nostri anni, come ci racconta Tommaso Paradiso nel Fattore Z su Radio Z alle 21.59. Vedendo il suo videoclip al 266 del Digitale Terrestre mi è venuta nostalgia di Roma e mi dico: cacchio, ma perché non sono nato nella città eterna? Si vedeva la Fontana di Trevi. E poi questo è un singolo che ti parla, anche perché ti dice i biscotti inzuppati a mezzanotte con latte, e questi sono i nostri anni. Rimanete qui, noi ritorniamo nella seconda ora. Sono le 22.

Flamenco Paranoia, Samurai J. Ecco, adesso come prima volete abbassare il volume, perché sicuramente anche questo ormai l'avete cantata a squarciagola. Samurai J, l'abbiamo visto anche a Future Hits Live 2026. Devo correre. Ecco, lui non si ferma mai. Ritroviamo su Radio Z Click. Lui è Giso.

E quando ti vedo mi fa innamorare. Che dolce il nostro Brescia. L'abbiamo conosciuto così, con un guasto d'amore dal 2023. Che bello ritrovarlo qui su Radio Z, nel Fattore Z, alle 22.09. Questo magari non tutti lo sanno, è un inno, appunto, guasto d'amore. Un po' un ossimoro, no? Guasto ed amore sono proprio due parole molto diverse tra loro, però è un inno dedicato al suo Genoa, appunto lui scuola genovese che conosciamo molto bene, che ritroviamo sempre qui su Radio Z. Tra l'altro, a proposito di calcio, si sta svolgendo Atalanta-Cagliari, il Cagliari ha segnato il secondo gol poco fa. Let's go.

22-12 minuti, una bellissima ragazza bionda avete potuto vedere al 266 del digitale terrestre. Lei era Miley, ovvero Miley Cyrus. Non so se magari tanti se la ricordano, però l'abbiamo conosciuta un po' nel mondo dello spettacolo come Hannah Montana. Il prossimo artista è uno dei quattro giudici di X Factor 2026. Stiamo parlando di Francesco Gabbani con la sua ultima hit estiva Summer Funk, qui su Zeta.

Papà, buona domenica, servizio safe alle 22.18 su Radio Z nel Fattore Z. Buona domenica, anche se sabato sera, comunque buon sabato sera, al 335 30 10 25 aspettiamo anche i vostri messaggi, se li state preparando per uscire, i giovani che escono tranquillamente a quest'ora e torneranno sicuramente all'alba. Il prossimo artista è ritornato col suo nono album in studio, lui si chiama J-Ax e questo è il singolo estratto da suo ultimo album, Vita, Morte, Miracoli. More.

diretta Morte e Miracoli J-Ax alle 22:22. Tra l'altro pochi giorni fa è venuto qui su Radio Z per l'intervista. Se non l'avete seguita, scaricate pure la nostra app RTL 102.5 Play per rivederla, perché è molto molto interessante, anche perché parla di temi molto particolari. In questo disco, tra l'altro, dice che siamo dei scarafaggi col telefono, quindi in realtà ci è andato un po' duro con le sue grida, però ci piace sempre tantissimo lo zio Ax. Qui su Radio Z ritroviamo Normal BTS.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Buonasera, le notizie alle 22.28. Si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30 nella Protomoteca del Campidoglio a Roma le esequie di Stato di Emma Bonino, morta a 78 anni. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. È in Italia ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è rientrato da Cuba dove si trovava per un reportage giornalistico. A La Habana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. Resterà in carcere Agostino Di Novo, 40 anni, militare condannato a 6 mesi per lesioni, che subito dopo la lettura della sentenza in aula in tribunale a Udine si è scagliato sulla donna, 35enne, colpendola con un oggetto appuntito. La donna è stata ferita al collo e una gamba, fermato da un carabiniere e un poliziotto. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Infine il calcio, in corso Atalanta-Cagliari 1-2, terminata 1-1 a Genoa-Frosinone, Lazio e Milan è finita 2-2. Meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su buona parte dell'Italia. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà tempo stabile in prevalenza assolato, ad eccezione della bassa Calabria e della Sicilia, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Clima gradevole in tutta Italia con picchi massimi fino ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Unica eccezione al momento riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Sempre sulla A1 vi segnalo che è chiuso il tratto tra Aglio e la variante di Valico verso Bologna per sempre per lavori. La riapertura è prevista per le 6.

0: Dolla Young, Messi alle 22.37 nel Fattore Z, e vorrei ringraziare per questo bellissimo disco perché è un po' attuale, perché parla dell'accettazione del disturbo del deficit dell'aperitività e quindi quello della DHD. Noi rimaniamo qui, non scappate.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: 99 Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Suona così, Generazione Futuro, siamo e siete nel Fattore Z su Radio Z alle 22.39 minuti. Tra poco la mia collega Martina Rinelli poi vi farà compagnia dalle 23 all'una di notte. E piccolo aggiornamento, perché la partita che c'era questa sera della Serie A, quindi Atalanta-Cagliari, è appena terminata. Ha vinto il Cagliari con 2-1 con rete di Paul Mendy e Daniel Maldini. Scusate. Ritroviamo su Radio Z un artista che abbiamo ritrovato molto, con molto piacere quest'estate, con il suo ritmo caliente. Lui è Napoleone con la sua Cucù Marie.

Vorrei che fosse sempre così, ce lo dice Napoleone con la sua Cucù Maria alle 22 e 43 minuti. Questo disco appena sentito è proprio un stare nel chill, no? Proprio un grande amore. Poi lui è di Salerno, no? Quindi rivendica molto molto bene l'amore. Noi andiamo avanti con Tu cosa fai?

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

al 266 del digitale terrestre su Radio Z nel Fattore Z. Avete potuto vedere un giovanissimo Olly con la sua Polvere del 2023 nel Sanremo. Vi sblocco un ricordo: quell'anno c'erano 28 big a Sanremo, 22 più 6 della serata del Sanremo Giovani che sono entrati nei big, quindi insieme a Olly c'erano anche Gian Maria con la zio Shari, Setu e Will. Quell'anno poi Sanremo Giovani l'aveva vinto Gian Maria. E comunque mandiamo un grande in bocca al lupo a Olly, perché nel 2027 lo ritroveremo nel suo primo tour negli stadi. Noi ritroviamo Fred De Palma con la sua ultima canzone, Ragazzino, qui su Radio Z.

0: e ora torno da te.
1: Alle 22:52 minuti, scusate, un Fred De Palma con un suo grande riscatto, no? Il ragazzino. Quante volte da piccoli ci chiamavano se solo un ragazzino? Ecco, Fred De Palma ha voluto essere portavoce di tutti noi che magari ci siamo sentiti a volte un po' inferiori, ecco.

0: che sia altrove.
1: Ultimo altrove che chiude queste due ore del Fattore Z in questo sabato 12 settembre, ultimo, uno dei tanti re di Roma, diciamo. Ma a proposito di Roma, ci colleghiamo con Martina Rinelli.
2: Eccoci qui, carissimo Danilo Bove, ma com'è andata? Dici un po',
1: sì,
2: bene?
1: Sì, è andata bene, ecco, Martina sta dicendo che questa era la mia prima diretta in solitaria.
2: Eh già, non si dimentica.
1: Comunque Martina è in piedi da stamattina con una fettina di pollo, praticamente.
2: Una fettina che ho scoperto che Danilo non sa che cosa sia.
1: Buona serata, ciao Martina, ciao a tutti.
2: Le 23 in punto.
3: Zeta di notte.
2: Ma buonasera a tutti, le 23 in punto che scattano proprio in questo istante inizia Zeta di notte, quindi ciao a tutti nottambuli, eccoci qui, inizia questa nuova puntata insieme fino a l'una insieme a me che sono Martina Rinelli. Ringraziamo Danilo Bove per avervi tenuto compagnia per le precedenti due ore e

Ora iniziamo al meglio, quindi 335 30 10 25, raccontatemi un po' quello che state facendo in questo sabato notte, dove state andando, perché magari qualcuno di voi è appena uscito, qualcuno invece magari è di rientro a casa dopo una bella cena passata in compagnia della famiglia o degli amici, e invece qualcuno di voi potrebbe addirittura andare al lavoro. E poi il 266 del digitale 735 di Sky per la nostra radiovisione. Stasera ci sono anche state le premiazioni al Festival di Venezia, quindi magari durante la serata vi dico qualcosina di interessante. Comunque inizia subitissimo la nostra musica, arrivano Ariete con Angelina Mango e questa è la loro Che bella vita qui su Radio Z.

E che bella questa collaborazione fra Ariete ed Angelina Mango, che bella vita qui su Radio Z alle 23:04. Tra l'altro uscirà il 2 ottobre il nuovo album di Ariete che si intitola Tutti tornano a casa. E a tal proposito, al 335 30 10 25 Michela e Fabio stanno tornando appunto a casa dopo essere stati 2 settimane in vacanza in Tunisia. E scrivono anche: bisogna tornare alla normalità purtroppo, ma sulla strada verso casa Radio Z è d'obbligo. E allora sapete che vi dico, Michela e Fabio, alzate il volume perché questa io ve la dedico, che ballate anche un po', perché questa si intitola Dance Dance Dance, Barry Can't Swim, qui su Radio Z.

Jeff ed Emma, Taxi sulla Luna qui su Radio Z, direttamente dal 2023 alle 23:10 minuti in questo sabato 12 di settembre. Z di notte con me, che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna. E al 335 30 10 25 mi state anche raccontando come state passando questo sabato sera. Per esempio, una

0: nostra amica che purtroppo non si firma, imparate a presentarvi anche quando ci scrivete messaggi così che vi possiamo salutare in diretta, ci sta dicendo che sta andando ad una festa a sorpresa. Allora, dato che sono un pochino in picciona, beh, raccontami, vabbè, ovviamente se è una sorpresa magari evitiamo di dire il nome del festeggiato o della festeggiata, però come sei vestita, con chi stai andando, cosa ti aspetti da questa serata? Dai, raccontatemi un po'. Intanto arriva Ernia con la sua dedica alla sua città.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il romanticismo di Ernia, qui su Radio Z alle 23:14 minuti, dedicato proprio alla sua città. E questa canzone si intitola Dedica. In realtà non l'ha scritta ultimamente, è di qualche anno fa questa canzone, però ha deciso di renderla ufficiale in quest'ultimo periodo. E quindi noi ringraziamo Ernia per questa dedica che ha fatto non soltanto a Milano, ma anche a tutti quanti noi. Arrivano Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, questa è Te Olvido, la la.

Rove con la sua Blanc Orange qui su Radio Z alle 23:19 minuti in questo sabato 12 di settembre, ma lo vogliamo dire anche se potrebbe mettere un pochino di ansia questa cosa? Questo è l'ultimo weekend effettivo di vacanze per tutti coloro che questo lunedì ricominceranno, ahimè, la scuola. E quindi 335 30 10 25, come vi state preparando per questo nuovo inizio? Se avete magari già in mente l'outfit da primo giorno oppure lo zaino e avete fatto anche i compiti per le vacanze, sì, perché questa è la cosa fondamentale. E poi perché magari qualcuno potrebbe anche ricominciare a lavorare dopo le vacanze estive. Ecco, come l'avete presa questa cosa? Bene? Male? Vabbè, facciamo una cosa, non pensiamoci subito, magari lo facciamo tra qualche giorno. Intanto arriva Geolier con Achille Lauro per noi.

Al 335 30 10 25 ci avete scritto: Gioliera, Achille e Lauro insieme sono pazzeschi. Avete ragione, perché questa è la loro nuova collaborazione che si intitola Per Noi, qui su Radio Z alle 23:23 minuti, quindi esprimete anche un super desiderio. Bene, prima parlavo del rientro a scuola per alcuni di voi questo lunedì. Per esempio Rossana e Mattia ci scrivono: magari qualcuno sta per iniziare le vacanze estive, domani si parte per la Puglia. Beh, e allora divertitevi. Purtroppo c'è già qualcuno che è rientrato a scuola. Mamma mia, poveri voi. Arrivano i The Bowser, Love Myself.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete al momento. Vi ricordo che sulla A1 panoramica è chiuso il tratto tra Aglio e la direttissima in direzione di Bologna per lavori di ammodernamento della rete. La riapertura è prevista per le 6 e nel frattempo in alternativa si può percorrere la A1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Jimmy Neiro con la sua E allora qui su Radio Z alle 23:31 minuti Z di notte insieme fino a luna con me che sono Martina Rinelli e voi al 335 30 10 25, pronti anche per questo ritorno a scuola. Per esempio Jacopo da Bergamo ci scrive: sono pronto per ricominciare e anche per rivedere i miei compagni di classe che personalmente li vedo come una grande famiglia. Questa è una cosa bellissima e io spero che col tempo voi non vi perdiate. Vi lascio con una canzone che io amo da morire, Faccia nuvola portami a ballare in primavera.

0: Greedy qui su Radio Z alle 23:37 minuti in questo sabato 12 di settembre. Facciamo anche un grande in bocca al lupo a tutti coloro che domani potrebbero avere qualche torneo importante. A fra poco.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 23:39 qui su Radio Z in questo sabato 12 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a l'una con voi nottambuli. E visto che abbiamo aperto anche la nostra serata insieme parlando del Festival di Venezia, bisogna anche dire chi è che ha vinto il Leone d'Oro per il miglior film. Ve lo dico magari fra pochissimo. Intanto, se avete qualche idea, oppure se già l'avete saputo, non scrivetelo così non lo spoilerate. 335 30 10 25. Intanto la nuova collaborazione fra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, la loro goia qui su Radio Z alle 23:42 minuti. Ma quindi chi è che ha vinto il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia? Beh, il Leone d'Oro l'ha vinto per il miglior film Woman Unknown di Mei Altaki, quindi noi facciamo un grande complimento a tutti coloro che hanno fatto parte di questo grande progetto e vi invitiamo anche ad andarlo a vedere in sala. Arrivano Nerissima Serpe insieme a Free.

E lo dico la sua Andromeda qui su Radio Z a mezzanotte e 51 minuti in questa nuova domenica 13 di settembre. Al 335 30 10 25 ci siete voi e un sacco di romanticismo. Infatti Nancy e Pierre ci raccontano che stasera si sono fatti una bella cenetta totalmente da soli, una cena romantica dopo mesi di serate in mezzo ad altre persone. Beh sì, perché durante l'estate, no, è bello passare un sacco di tempo con la famiglia, con gli amici, però poi è anche bello riuscirsi a ritagliare un tempo per la coppia. Arriva Le Cazzai, questa è Animal. Yeah.

0: Cazzai con la loro Animal qui su Radio Z a mezzanotte 54 minuti in questa domenica 13 di settembre. Poco fa vi parlavo del concerto di questa sera al Circo Massimo di Jovanotti, e al 335 30 10 25 c'è anche qualcuno di voi che è appena tornato da questa incredibile serata, raccontandoci anche che sul palco a sorpresa è salito Alfa, con cui Jovanotti ha fatto una canzone che si intitola Buon Vento e che noi ovviamente amiamo alla follia. Arrivano ora West Cross insieme a Fra Quintale, questa è Scarabocchi qui su Radio Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e

E con Salmo e la sua Kumite concludiamo queste nostre due ore insieme di Zeta di Notte in questa domenica 13 di settembre, in realtà in questo sabato che poi si è trasformato in una domenica a mezzanotte e 59 minuti per essere super precisi, sempre con me che sono Martina Rinelli, ma ovviamente domani replichiamo, anzi stanotte replichiamo perché ci ritroviamo a mezzanotte e scusate alle 23 fino a l'una di notte. Bene. Per rivedere tutto quello che abbiamo combinato questa sera c'è la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Noi vi lasciamo con tanta musica per tutta la notte e domattina ricomincia la nostra programmazione. Bene, allora buonanotte a tutti, un grande bacio, andate piano se state per strada e buonanotte. Ciao!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.